0: Nella piaga Businessman su Radio Bella e Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due e stiamo parlando di alieni.
1: Alieni, ci sono, non ci sono? Qual è la vostra idea? Sentiamo lui, vai.
0: Dica.
2: Ciao Pronto? Ragazzi, alla faccia se esistono. C'è qualcuno che quando scorreggia, ragazzi, non possono venire da una persona normale.
1: Ma perché? Ma cosa? Dai, ragazzi, ma non parlavamo di quel tipo di cosa aliena, diciamo. Interessante.
0: Io non sono particolarmente d'accordo con il nostro ascoltatore, sono sincero, cioè nel senso, indipendentemente da che cosa esce dalle varie persone,
1: certo,
0: gli alieni sono altri. Ecco.
1: Sì, lo spero, perché altrimenti...
0: Cioè, anche perché se tu vai a vedere un documentario serio e speciale che hanno fatto negli anni 90 sugli alieni, Men in Black...
1: Stavo capendo, guarda, serio, speciale, documentario su alieni, già erano cose che insieme e cozzavano un po', capito?
0: In tutti gli esemplari di alieni che ci hanno mostrato su quel documentario, insomma, nessuno emetteva dei peti folgoranti.
1: Incredibile, come mai non hanno chiesto a Will Smith di gestire la cosa?
0: Non lo so, secondo me però è il prossimo passo.
1: Ma sì, lo metti lì al controllo intergalattico e quattro schiaffoni
0: e sei
1: tutto,
0: a posto. 393 736 6170, amici, gli alieni ci sono oppure no? Radio Bella.

credo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: Antonella, stiamo parlando con voi al 393-7366170 degli alieni.
1: Attenzione, ciao, scrive.
0: Chi?
1: Non lo so, lei okay. O lui, chi lo sa, non ci interessa perché
0: sei un alieno?
1: Gli alieni esistono.
0: Ok.
1: E due stanno trasmettendo a Radio Bella e Monella in questo momento.
0: Ah, vedi, adesso una volta si diceva stupidi.
1: No, adesso siamo alieni.
0: Siamo alieni. E potevo dire ben di peggio, ma non si può perché sennò dopo Pierluigi Diaco si arrabbia.
1: No, ma sai che potrebbe essere un complimento? Del tipo siamo talmente bravi che
0: no,
1: siamo
0: non
1: alieni.
0: Siamo talmente bravi da essere degli alieni, Andrea.
1: Allora è un'offesa.
0: È un'offesa, cioè, vabbè,
1: grazie per l'offesa. Poi.
2: Ciao a tutti, sono ciao. Stefano Barra da Memi a Iello.
1: Sì,
2: verso sera li vedo anch'io qua gli alieni.
0: Ho capito. Tutti. Vaci piano col Cinar, però allora.
1: Dai, il bianchino un po' meno, va bene?
0: Perché sennò, ragazzi, vediamo anche i draghi che volano e non siamo in Cina, capito?
1: Infatti quando cominci col bianchetto alle 9 del mattino, alle 9 di sera
0: alle 9, che tardetto,
1: ma sarà tipo il quarto bar, no? Quindi tu
0: amici, però secondo voi gli alieni esistono oppure no? Non vi stiamo chiedendo che forma hanno,
1: non niente di particolare, poi ditemi anche il motivo, insomma, fate, articolate un po', però sì o no. 393-7366-170
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Baby K, Tuca Macarena qui su Radio Bella e Monella. Salutiamo anche Elisabetta Canalis, che sapete essere con noi in studio tutto il giorno, perché da quando arriva Paolo la mattina,
1: sì,
0: ah,
1: sì,
0: Eia, scusa, lei non parla tipo...
1: Lei è sarda.
0: È vero
1: che tutte le regioni sono sue, la mia Puglia, la mia Sardegna, la mia Liguria.
0: A parte che ormai non parla più sardo, che la Canalis la salutiamo, tra l'altro è più losangelina che...
1: No, è Miami.
0: A Miami?
1: Lei mi pare sia a Miami, sì.
0: Vabbè, però vedi che tutto ci richiama.
2: Aspetta che le mando un messaggino.
0: Mandagli un messaggino, vediamo un attimo perché non mi ricordo bene. Comunque, siccome parliamo appunto di Miami, Los Angeles, quel che è, ma comunque Stati

0: Uniti c'è una classifica, parlando di alieni, stiamo parlando di questo, degli stati con maggiori avvistamenti di alieni.
1: Esatto, non di stati americani, ok?
0: No.
1: Di tutti gli stati in giro per il mondo.
0: In realtà potremmo tranquillamente fare gli stati americani, perché la top 10 potrebbe essere tutto Stati Uniti, tranquillamente, perché la distanza fra il secondo e il primo posto è tipo 15 volte, una cosa del genere, cioè una follia.
1: Evidentemente una follia. Non sanno reggere l'alcol
0: negli Stati Uniti. Sì. Poi mi domando sempre perché i video degli alieni sono sempre sgranati. Anche quelli fatti nel 2025, 2026, sgranati.
1: Perché adesso fanno tanto. Utilizzano i pixel per i gender reveal.
0: Ah, ecco perché.
1: E quindi.
0: Partiamo al decimo posto, ci siamo noi in Italia. Migliaia di segnalazioni raccolte nel corso dei decenni, con dati archiviati, anche dell'aeronautica militare. Attenzione.
1: Ecco, amici, se fate parte dell'aeronautica militare o se avete visto un UFO, 393-736-6170. Mandateci la foto sgranata.
0: Non credo funzioni così. Comunque, rapidamente, nono posto per la Russia, ottavo per l'Argentina.
1: Ok.
0: Settimo per il Messico, evidentemente la tequila ha colpito forte. In alcuni
1: tra punti. L'altro in Messico c'è dove è caduto il meteorite
0: dei dinosauri
1: dinosauri, dove magari siamo venuti fuori noi.
2: Radio Bella e Monella.

0: sono stesse sagre DJ Matrix a chiudere questa nostra mezz'ora. Stiamo parlando sempre di alieni, ci sono o non ci sono?
1: 393-7366-170. Piccolissima pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry. Ci ha fatto ascoltare Mango con la rondine,
1: Mahmood con Tuta Gold.
0: È liberato a cominciare con una tournée.
1: Ti ricordi il balletto di Tuta Gold?
0: Certo non lo ricordo.
1: Non l'hai mai imparato?
0: Sua memoria.
1: Non dire cavolate. Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Mi sveglio ancora la mattina ballandolo il balletto.
1: Sì, quindi tirando schiaffi a tutti coloro che sono in casa con te.
0: È possibile. Alieni ci sono o non ci sono? Questa è la domanda che vi stiamo facendo partendo da questo giallo, insomma, sugli alieni in cui tutti i vari video desecretati sono spariti.
1: Esatto, 46 video 46. Completamente spariti.
0: 393-7366-170 per dircelo. Nel frattempo, signori, abbiamo una bella classifichetta.
1: Eh sì, stiamo parlando degli stati con maggiori avvistamenti degli alieni. Abbiamo parlato di Italia, Russia, Argentina e Messico e siamo arrivati alla sesta posizione.
0: Dove troviamo uno stato che non esiste per gli amici
1: terrapiattisti.
0: Australia, molte segnalazioni distribuite su un vasto territorio. D'altronde, allora, l'Australia è gigantesca, però c'ha tipo 7 gatti, cioè questo è il concetto.
1: Son peccato pochi, non esista, Andrea.
0: Sono pochi per quelli che, insomma, capito? Vabbè, comunque
1: poi vanno avanti saltando.
0: Ah, no, quelli sono un'altra cosa.
1: Ah, ok, bene,
0: sì. Comunque era qualificata ai mondiali? Sì.
1: Sì,
0: noi no, questa piccola cosa. Vabbè, quinto posto per la Francia, che dispone di uno dei programmi governativi più noti per questa analisi, lo WAP o il J-PAN.
1: Pensavo tipo l'ulala.
0: L'ulala, ma infatti l'ulala. Vuol dire quello, WAP è ulala.
1: Ah,
0: alien.
1: P è
0: no, quello che dicono quando li vedono. Sono preoccupati. Quarto posto per il Brasile, sono stati numerosi gli avvistamenti. Alcuni sono stati anche indagati per bene, anche dall'aeronautica militare.
1: Ah, sono stati presi.
0: Vediamo.
1: Li abbiamo portati al gabbio. Bravi amici brasiliani, così si fa.
0: Li hanno messi a ballare sul Rio de Janeiro.
1: Esatto,
0: capito?
1: Infatti adesso gli alieni hanno un po' di saudagi
0: che
1: del loro
0: caldo.
1: Posto. Esatto. Amici 393-7366-170, alieni ci sono oppure no?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Il tiro mancino con due destini su Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento alieni. Ci sono oppure no? Sentiamo cosa ci ha raccontato Sandra.
1: Sentiamo.
2: Pronto? Beh, uno può crederci o non crederci, certo, agli sì. UFO, uh-huh. Però è impensabile pensare che siamo gli unici esseri viventi dotati di intelligenza in tutto l'universo. Non ci posso credere. Qualcuno c'è.
1: Sì,
0: batta un colpo.
1: No, ma sai cosa? Più che è impensabile, che uno dice, uno può anche non pensarla una persona, però è improbabile. Assolutamente improbabile, cioè talmente tanto spazio, tanto, almeno questo è il mio pensiero sugli alieni, cioè non me ne preoccupo, perché io, cioè, sono molto agnostico su questa cosa qua, cioè non me ne preoccupo, non lo so, amen, va bene così, però è improbabile che in tutto questo spazio sconfinato non ci sia una persona anche solo lievemente, insomma, consapevole di quello che è.
0: Probabilmente sarebbe anche cafone da parte nostra pensare di essere gli unici al mondo, anzi nell'universo.
1: Gli eletti, ecco. L'universo.
0: Esatto.
1: Beh, l'abbiamo pensato per diversi secoli comunque, questo sì, ma adesso, probabilmente perché non conoscevamo quello che c'è sopra.
0: Adesso ci stiamo un attimo ravvedendo, probabilmente no.
1: Non credo.
0: Però andando anche noi alla ricerca di nuova vita in tutto quanto l'universo. Quindi, insomma,
1: non lo farei quello, però, perché se loro ci rispondono e vengono pure a trovarci, vuol dire che sono un pelino più avanti.
0: Li accoglieremo a braccia aperte.
3: Radio Bella e Monella.

0: Fatti Avanti Amore su Belle Monella chiude le nostre due ore insieme. In conclusione, Canada, Regno Unito e Stati Uniti sono gli stati con maggiori avvistamenti di alieni.
1: Però Stati Uniti tipo ma nettamente sopra.
0: Amici, noi domani non ci sentiamo perché io sarò in quel di Rosolina a fare l'intervista agli artisti.
1: Ma io ci sono, dalle 16 qui puntuale.
0: Ecco, okay. Un saluto a voi che ci state ascoltando in replica, a tutti quanti, ciao ciao, buona serata.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

senza trucchi. Mi piace se li perdi tutti. Mi piaci anche senza nome. Mi piace quando non si

Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: su Radio Bella e Monella, Damiano Minta e la Dallan, seconda ora insieme.
1: Allora, oggi parliamo di questo articolo che si intitola così: disastro inglese al VAR. Il giornalista che scappa da Shakira, lo studio in lutto. È già il mondiale dei meme. Spiegami,
0: allora,
1: sta roba.
0: Cosa è successo?
1: Cosa è successo?
0: Praticamente all'inizio dei mondiali c'è stata la partita inaugurale. C'era questo telecronista, questo presentatore TV inviato nel campo dell'emittente televisiva, che ad un certo punto, quando ha visto Shakira arrivare in campo, ha preso,
1: è andato da lei,
0: ha tolto il microfono mentre era in diretta.
1: Non ci credo.
0: Aspettate, arrivo tra un attimo. È andato da Shakira a farsi una foto.
1: Non è vero,
0: te lo giuro,
1: non
0: te
1: ci
0: lo
1: credo,
0: te lo giuro. Ovviamente il video sta facendo il giro del web, ma ragazzi, quando si è professionisti non bisogna fare queste cose.
1: Questo si chiama Marcello Benedetto, giornalista dell'emittente DS Sports, che durante appunto la diretta, a pochi istanti dal fischio d'inizio della partita Messico-Sudafrica, lui ha preso e, come hai detto tu, è andato da Shakira. Ma cosa avresti fatto tu?
0: Ma non si fa, è come se quando sono andato a fare lo speaker del Venezia, prendevo e me ne andavo in giro per tutto lo stadio a fare le foto con i calciatori. Non si
1: fa. L'ha fatto veramente.
0: No, non l'ho fatto, non l'ho fatto.
1: No, allora, a parte quello, stai comunque rappresentando il tuo posto di lavoro, il tuo lavoro, che è fare il giornalista. In quel momento lì non sei un fan.
0: Che lui lo potesse fare, ci sta, ma non mentre sei in diretta abbandonando il
1: microfono. Ma sì, ma è come se noi siamo sul palco.
0: Ma è come se adesso arriva negli studi qua da noi, non lo so, per chiudere un contratto, Laura Pausini, prendo, esco dalla diretta e vado a chiedere di fare una foto. Non si fa, non si
1: guarda,
0: fa.
1: C'è Laura Pausini in corridoio.
0: Vado.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Io devo salutare Simona, anzi dobbiamo salutare.
1: Ciao Simona.
0: Ciao Simona, lei è una delle ragazze più belle dell'outlet di Noventa.
1: Eh?
0: E non solo.
1: E gli hai fatto la marchetta.
0: E non solo.
1: E non solo.
0: Cioè non solo là è più bella, cioè più bella anche nel restante del territorio.
1: Ma la Bubina sta ascoltando, Belle Monella?
0: Ciao Bubina! No, ovviamente.
1: Ciao Simona!
0: Un'amica.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, stiamo parlando appunto di questo avvenimento successo in diretta TV, un po' per chiedere anche a voi la vostra, non sull'episodio, se volete anche, ma se vi è capitato di fare qualche gaffe importante a livello lavorativo che ha messo un po', insomma, in cattiva luce quella che può essere magari la vostra professione, ecco.
1: Ma ci sto pensando, e per il momento no, cioè, magari le figure le fai quando magari parli di qualcuno e poi quella persona si presenta in quel momento lì.
0: Beh, forse a livello nostro può essere un numero detto magari dall'altra radio.
1: Ah sì, il microfono lasciato
0: o magari
1: su
0: ad un evento invece che dire la radio, per cui sei lì dirne un'altra.
1: Ma queste sono cose, cose pesantine.
0: A me viene in mente che però in realtà è un errore legato, tra virgolette, all'errore di un'altra persona, che durante appunto una partita del Venezia ho detto una sostituzione, il nome di un altro calciatore.
1: No,
0: ma ha sbagliato, ma proprio
1: non
0: ha sbagliato
1: era il
0: quarto uomo.
1: Infatti me ne avevi parlato.
0: Ha sbagliato il quarto uomo, ha messo il numero di un altro che non c'entrava niente. E infatti sono rimasto un po' spiazzato. Però cosa fai? Non dici nulla? Ormai
1: no,
0: lo dici quello,
1: lo
0: almeno.
1: Dici. Ma tu ti eri accorto che era l'altro?
0: Io mi ero accorto che ero sbagliato. Però sai, sono frazioni di secondo. Avevo già aperto il microfono.
1: Sì.
0: Tempo che guardavo effettivamente il numero, perdevo tempo.
1: Sai cosa
0: dritto.
1: Mi è venuto in mente? È la gaffe che ha fatto lo speaker della Formula 1 quando Kimi Antonelli è salito sul palco e piuttosto di dire Antonelli ha detto Raikkonen. Radio.

0: voce di Gaia con Bossa Nostra nella nostra pausa pranzo di Radio Bella e Monella, tutta da cantare. State cantando? State cantando
1: in
0: macchina?
1: Io questa la canto sempre.
0: È bella, è bella.
1: È tanto bella, molto molto bella. Stiamo parlando di gaffe e ovviamente ChatGPT, che è molto utile in queste cose, ci ricorda la gaffe che Renzi, Matteo Renzi, il politico,
0: quando parlava in inglese.
1: Sì. Comunque per me, per un'istituzione che non sa l'inglese, non dovrebbe neanche essere in politica.
0: Anche secondo me quello è una cosa abbastanza grave. Cioè, nel momento in cui tu ti stai relazionando ad altri paesi, là è una figuraccia.
1: Sì.

0: cioè fai una brutta figura proprio come che è la stessa cosa. Se tu sei sotto un'azienda e stai andando a fare un determinato servizio, sì, e il tuo dipendente va a farti fare delle figuracce, come può essere appunto questa che abbiamo raccontato in diretta del giornalista che lascia il microfono e va a farsi il selfie, sì, con Shakira,
1: sì,
0: perde d'immagine anche l'azienda, soprattutto,
1: certo,
0: forse l'azienda, perché dice ma chi mi hanno mandato, cioè hanno mandato un professionista,
1: questo professionista si è fatto un po' prendere dall'entusiasmo e avrà pensato: quando mi ricapiterà mai una occasione del genere?
0: Ma sei lì a bordo campo, finisci la diretta TV e poi speri di beccarla, cioè.
1: Esatto, magari glielo dici prima: oh Shakira, ma dopo facciamo una foto per favore.

0: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade chiude la nostra ennesima mezz'ora insieme.
1: Se avete qualche gaffe da raccontarci, anche famosa, che noi non ci ricordiamo, beh, ditecela al 393-7366-170.
0: Beh, c'era quella di Antonella Clerici.
1: Mamma mia. Fa schiuma, ma non è sapore.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un po'. Zucchero la fila là, laggiù.
1: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: è un po' quella cosa del movimento. C'era Shade con la hit dell'estate,
1: Blonde Brothers con Diluire l'estate, e all'inizio una promessa secondo me del mondo della trap, che è Rove con Shakerando.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare nel nostro giovedì. Pronti nella nostra pausa pranzo, Pacciarotto e Scrocchiarella, si parla di gaffe. Mm-hmm. Ne abbiamo trovate un sacco.
1: Ne abbiamo trovate molte.
0: Possiamo metterne qualcuna.
1: Va bene, intanto mandiamo quella di Kevin, che siamo molto abituati a sentirlo. Almeno io sono cresciuta con questo meme qui, che è la giornalista del telegiornale che non riesce a dire l'ora.
3: Edizione intorno alle 23:40 circa. Alle 23:40 circa, scusate, 23:40 circa, buon proseguimento di serata.
0: Mamma mia, poverina.
1: Troppo bello quello,
0: sì, poverina. Immagina essere lì, sei in diretta televisiva, ti guardano tutti e poi
1: come
0: sei
1: te,
0: consapevole.
1: Come te con la domenica, con il deumidificatore.
0: Il deumidificatore.
1: Bravissimo.
0: Grazie mille.
1: Vedi che a
0: grazie
1: forza
0: mille.
1: Di fare esercizio,
0: grazie.
1: Sono una brava trainer. Ce ne sono un po' da dire. Allora, ce ne sono alcune un po' più sconce da dire.
0: Vabbè
1: allora,
0: riporta, dai, pazienza.
4: Hanno suole vistose e tacchi alti.
5: Zoccoli?
4: No.
5: Zoccole?
4: No.
5: Zeppole?
4: No. Solo i dentisti sanno cuocere la pasta al dente. Vero o falso?
1: Vero.
0: Comunque secondo me, cioè, vedi,
1: i chihuahua e bulldog. Cosa sono? La parola inizia con la C e finisce con I.
6: Chai, ciao.
1: Lettere a disposizione, C, A, I finale. Manca una lettera.
0: Cani.
1: I cani.
7: Bella e Monella.

0: Nei grandi anni della TV italiana, lo possiamo dire?
1: Sì.
0: Comunque erano anni in cui la TV era bella da vedere e faceva ridere.
1: Noi eravamo nati da poco, sì. 1998, la telefonata dei fratelli Capone al programma di Paolo Bonolis, Tira e molla.
0: Che ridere.
1: Siamo arrivati neanche a metà, perché questo video dura 7 minuti.
0: Sì, finché... una telefonata infinita. Dica.
1: Dica. No, con i due fratelli, l'altro che gli suggerisce.
0: Basta sit.
1: Che poi bello. È proseguita con il fante.
0: Comunque,
1: infantino.
0: Bravo là anche Bonolis, ovviamente, a prendere la palla al balzo e rendere comico quel momento là.
1: Show.
0: E crearci uno show.
1: Questo rimane nella storia della TV.
0: Certo.
1: Poi un'altra scena che YouTube ci suggerisce è quando Mike Buongiorno ha scoperto la truffa del bigliettino con una concorrente. Tu l'avevi vista questa scena?
0: Che è successo?
1: È il gioco finale.
0: Ok.
1: La concorrente, per rispondere, guardava giù e lui le ha detto: ma
0: cosa sta guardando?
1: Cosa sta guardando? Scusi, lei no, niente, con questa vocina. Cosa qua? Ma lei ha un bigliettino! Ma lei ha un bigliettino
0: e lui
1: sotto!
0: Non lo sapeva?
1: Ma che ne so,
0: ma sì,
1: dai.
0: Ma è tutto magna magna.
1: Ma è tutte robe che si è messo d'accordo.
0: Ma
1: cosa
0: non si
1: vuoi?
0: Fa.

0: un'altra storica è sicuramente quella di Sanremo con Bugo.
1: Bellissima, riusciamo a mettere un pezzettino? La parte finale, dai, questa qua.
0: Questo sono io. Che succede?
1: Che succede? Dov'è Bugo? Dov'è Bugo?
0: Però non si fa.
1: C'è un problema.
2: Scusate. Che sta succedendo? Dove è andato Bugo?
0: Mi uccide. Dove è andato Bugo? Fa troppo ridere.
1: Ma il coraggio di

stare sulla soglia della nostra vita, guardare chi è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia.

0: Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutto.

0: me per questa pausa pranzo pacciarotte scrocchierella del nostro e vostro giovedì, ovviamente da Mera dall'Ann.
1: È il post lunch time, quindi quel momento in cui si finisce di mangiare, si beve il caffettino, magari qualcuno ha anche la fortuna di fare una pennichella e qualcuno sbircia magari sulle varie piattaforme di ticket il prossimo concerto da andare a vedere.
0: Allora, dopo il concerto dei Record, ne abbiamo parlato, quello di Tor Vergata,
1: sì,
0: il 4 luglio, 250.000 persone, per quanto possa essere stato positivo o negativo, poi lasciamo stare i commenti, ma Ultimo ha già venduto 300.000 biglietti in 30 minuti per il nuovo tour negli stadi.
1: È
0: incomprensibile.
1: È incomprensibile ed è incredibile, quindi non si ferma questa corsa dei Record, perché alla fine se vuole piglia tutto
0: quello che è un extra, in questo
1: tutto.
0: Caso che è suo, pensa che farà il concerto negli stadi anche in Sardegna e in Calabria per la prima volta, non era mai stato, quindi avvicinando sempre più persone e toccando varie zone, varie parti dell'Italia.
1: Esattamente, la partenza sarà per il 10 giugno 2027 allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour Ultimo Stadi 2027, la favola continua.
2: Radio Bella e Monella.

0: Giuni Russo con Mediterranea, la versione remix in Radio Belle Monella. Si parla ancora con voi e si canta soprattutto con voi.
1: Esatto, perché è tornato il momento di cantare al 393-7366-170. Mandate un messaggio vocale perché c'è la canzone che fa.
0: Una canzone di ultimo per celebrarlo.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Belle Monella, la vera Betty. Adesso però i veri Betty siete voi. Betty anche belli.
1: Betty, perché non vuol dire bello, no?
0: Beddo.
1: In che lingua?
0: Ma è in terronico.
1: Siciliano. Il siciliano è Beddo.
0: In terronico generale.
1: Va bene.
0: Sentiamo che è stato scelto.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Usami, strattiami, strappami l'anima come vuoi, quando vuoi. Canco coniglio mi ha suonato uno, sto guidando.

0: tutti che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Quanti artisti, quanta gente. Eros Ramazzotti all'inizio, poi Giorgia e alla fine Heather Parisi.
2: Abbiamo ascoltato una storia importante, l'unica, e Disco Bambina, grazie al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Ti ha fatto ridere il mio Heather Parisi?
2: Perché stile, ballando con le stelle, perché Heather Parisi.
1: E adesso Heather Parisi.
2: 9. Guillermo Mariotto 10.
1: Guarda che stasera tornano i mondiali, torna la Francia ed è contro il Marocco, quindi partita molto delicata, perché sulla carta può sembrare scontata che la Francia possa battere il Marocco, ma il Marocco è molto forte.
2: Sì.
1: Attenzione al Marocco.
2: Chi c'è di famoso al Marocco?
1: Brahim Diaz,
2: okay,
1: quello che giocava al
2: Milan. Mi ricordavo Salah.
1: Mohamed Salah,
2: bellissimo.
1: Beh, no, il Marocco, c'è Hakimi, il tuo grande amore Hakimi. Capitano. Hanno un paio di bei giocatori. Saibari, l'attaccante, molto forte.
2: E secondo te come andrà?
1: Secondo me vince la Francia. La Francia è illegale. La Francia è troppo forte.
2: Sono troppo belli e troppo forti.
1: Non ha senso. E poi posso dire, mi aggiungo a quelli che fanno polemica, mi puzza che vogliono rifare sto Francia-Argentina. Sembra in tutti i modi che si debbano trovare contro, perché il tabellone le porterebbe entrambi.
2: Quindi,
1: in finale.
2: Quindi, ipoteticamente, se stasera passa la Francia...
1: Se stasera passa la Francia, poi sfiderà una tra Spagna e Belgio.
2: Che si terrà quando Spagna e Belgio?
1: Domani.
2: Questo weekend? Ah, ok, domani. Bene. Quindi. Attendiamo. Noi non possiamo tifare la nostra, ma oggi ricordiamo che è l'anniversario dei nostri mondiali.
1: 20 anni fa eravamo campioni del mondo.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: 1, 2,

0: abbiamo regalato i biglietti nella nostra pausa pranzo.
1: Sì.
0: Mi raccomando, poi le foto, i video e taggateci sui social Radio Bella e Monella, anche perché sui social qualche volta giochiamo e vi diamo la possibilità anche lì di vincere gustosi premi.
1: Gustosi premi. Poi questa sera invece non sono biglietti, ma sono direttamente gli artisti sul palco di Radio Bella e Monella, perché è arrivato il giorno. Questa sera c'è la notte tutta da cantare.
0: Ebbene sì, c'è la notte tutta da cantare, super ospiti, li abbiamo detti: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind, Sonico, China Style,
1: China Style
0: e Shinobi.
1: E Shinobi, esattamente. Quindi questa sera trovate tutti questi artisti alla notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival. Ad aprire la serata ci sarà Andrea De Luca, presenta Monica Morgan, e dal pomeriggio troverete anche Alvise con il track, cioè penso che lo guiderà lui, e fa l'intervista. Hai capito? Agli artisti.
0: Mi raccomando, Alvise, fai il bravo.
1: Fai domande.
0: Domande scomode.
1: Esatto.
0: Comunque, quelli bravi a fare l'intervista, quelli che fanno le domande scomode.
1: Quelle domande scomode, esatto. E poi voi vi potrete divertire, perché ricordiamo che questo evento è gratuito.
0: Sì.
1: Quindi vedrete tutti questi artisti gratuitamente grazie a Radio Bella e Monella.
0: Mi raccomando, non mancate, vi aspettiamo questa sera con la notte tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Sì, ti immagini 1985, ma vi immaginate una festa di lunedì sera?
1: Beh, allora, noi vi aspettiamo lunedì 13 luglio, siamo alla Sagra di San Benedetto Abate, siamo a Scorzè, al campo sportivo parrocchiale, ci sarà Andrea De Luca in console, ci sarò io e ci prepariamo a una delle tradizioni più sentite, la Sagra appunto di San Benedetto Abate.
0: Allora, trovate uno stand enogastronomico, la pesca di beneficenza, un ricco programma di eventi che unisce un po' tutte le generazioni, quindi siete tutti contenti. Poi c'è sport, tornei, spettacoli, musica e il celebre palio dei Rioni.
1: Mi raccomando, non mancate per questo super bella disco con una notte per stare insieme, cantare, divertirsi e vivere la magia della sagra sotto le stelle. Noi vi aspettiamo, lo ripetiamo, lunedì 13 luglio
0: ci trovate alla Sagra di San Benedetto Abate a Scorzè.
2: Radio Bella e Monella.

0: Safe con Buona Domenica a terminare le nostre tre ore della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15, sempre qui su Radio Bella e Monella. Adesso c'è Andrea Ferrara. Ciao!
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.

0: ballare da cantare. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: tutti amici, siamo arrivati a venerdì, a un altro venerdì, come dicevo ieri nella puntata della nostra anteprima, ormai di settimana in settimana si contano le persone che partono per le vacanze, quindi abbiamo sempre meno ascoltatori. No, non è vero, siamo sempre in tanti, in parecchi. Io sono molto contento di ciò, perché insomma significa che la mattina qui, anche alle 5 del mattino per la nostra anteprima, c'è un nutrito gruppo di persone che sintonizza la radio su Belle Monella, che ci accoglie, diciamo, nelle case, nelle macchine, nei furgoni, nei camion, ovunque ci ascoltiate. Ben arrivati, questa è l'anteprima di Buongiorno Caio, sono Paolo Zippo, ancora per qualche giorno solo soletto, da lunedì, anzi lunedì sarò ancora da solo nell'anteprima, poi ritorna Elisa e viaggeremo insieme fino al giorno 24-25, quando è che parto io per le vacanze, insomma giù di là, quel weekend là. Ben arrivati, dicevo, nell'anteprima di Buongiorno Caio, tra le 5 e le 6 riepiloghiamo tutto quello che è successo ieri. Abbiamo parlato di una cosa, di abitudini del mattino, no? Ieri nella mattinata, di quelle cose che facciamo sempre rigorosamente nello stesso identico modo al mattino, come ad esempio, che ne so, il caffè sempre nella stessa tazza, il volume della radio sempre sullo stesso numero, la frequenza sempre la stessa, mi raccomando, il posto fisso a tavola e via dicendo. Ma poi c'è stato anche l'appuntamento con la canzone sotto la doccia. Non regaliamo mai nell'anteprima quello che succede durante la canzone sotto la doccia. Oggi vorrei condividere con voi invece quello che è successo stamattina. Abbiamo cantato e sentite come cantano gli ascoltatori di Buongiorno Unca.
1: Zippo, zippo, vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Mi sento una straniera, no, no, no, no. E molto radioattiva, na, na, na, na, na, na. Buongiorno Unca, ciao, baci.
2: Vamos a la playa, col cappel de paia. Vamos a la playa con la mudanda de paya. Vamos a la playa, ma no fu-

0: Ieri era il 9 luglio del 2026. Il 9 luglio del 2006 l'Italia diventava per l'ultima volta, ai noi, campione del mondo. Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di assistere, diciamo così, da giovani o da adulti a quel momento, altri invece, i ragazzi più giovani, o erano troppo piccoli veramente, o forse per quelli nati assolutamente dopo il 2006 non c'è stata neanche l'opportunità, la possibilità di godere di quel momento là. Ma noi invece abbiamo riepilogato proprio insieme ai nostri ascoltatori quella giornata, cercando di capire con chi eravamo, dove eravamo e cosa facevamo quando l'Italia vinceva i mondiali.
1: Buongiorno, ciao Paolo. Allora, quella sera la partita l'ho vista assieme ai miei figli, che erano ancora minorenni, e non era stato programmato niente, avevamo la bandiera messa fuori e qualche trombetta, sai, tipo vuvuzela in caso di vincita. E invece quando abbiamo vinto, poi ho detto ai ragazzi: dai, andiamo in piazza. Sempre ha preso la macchina, loro fuori per i finestrini, uno con la bandiera, l'altro con la tromba. Abbiamo raggiunto la piazza del paese e tutti a far baldoria. Buongiorno Anna, che festa.
2: Era il mio primo lavoretto, ancora andavo a scuola, avevo appena finito la maturità, ma per esigenze economiche avevo già iniziato a lavorare in una gelateria di sole donne. Ero l'unico uomo, indovinate chi era il coglione che è rimasto a lavoro quella sera. Un mese poi dopo mi sono licenziato.
3: Buongiorno Cazipo, se sapevamo che durava 20 anni questa agonia, festeggiavamo di più quando abbiamo vinto.
4: Buongiorno Paolo, mia figlia quando hanno vinto i mondiali aveva 6 mesi e io ero con mio marito, abbiamo festeggiato tutti insieme la vittoria. Ciao! Buona giornata da Cristina di Asolo.
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno.
7: Ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: L'anteprima di Buongiorno Unca tutte le mattine tra le 5 e le 6 con il riepilogo delle cose accadute ieri, una sorta di recap per quelli che non c'erano, magari che ieri non sono riusciti ad ascoltare, o per quelli che la mattina si fanno accompagnare, oppure per quelli semplicemente che ci possono ascoltare solo ed esclusivamente in questo frangente. Sono quelli che fra l'altro magari finiscono di lavorare alle 5 del mattino e si fanno accompagnare dalla radio tornando a casa. Voi vada un particolare saluto. Abbiamo parlato di una lista, non di una classifica, di una lista fatta così tramite un sondaggio internazionale di quelli che sono i 10 piatti più diciamo che bisogna assaggiare almeno una volta nella vita. Di questo ho parlato insieme a voi, ricevendo fra l'altro diversi feedback su piatti che piacciono, su piatti che non piacciono, però voglio darvi qui in questo frangente questa lista nel caso ve la foste persa. I piatti che bisogna assaggiare almeno una volta nella vita sono la pizza margherita, e basta, dall'Italia, il sushi giapponese, e vabbè, è anche quello, la paella spagnola, il tacos messicano, il pad thai thailandese, il Peking duck, cioè l'anatra di pechinese, no? Cinese, il butter chicken indiano, il ceviche peruviano, il moussaka greco, che è il pasticcio greco, ragazzi la cucina greca a me piace da morire, e la picagna brasiliana. Insieme a voi abbiamo anche discusso poi sul fatto che questi piatti fossero buoni, fossero cattivi, che li avessimo assaggiati tutti oppure no. A me ne mancavano due, ma prometto di recuperare nel prossimo futuro, magari quest'estate stessa.
1: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: In super velocità anche l'anticipazione dell'oroscopo, che poi ascolterete nella sua versione, nella sua interezza, verso le 7:45 circa. Il segno fortunato della giornata tocca a me anche oggi, da lunedì per fortuna ritorna la nostra Elisa, perché io e l'oroscopo andiamo d'accordo, sì, ma fino a un certo punto. Segno fortunato della giornata quello dei pesci, che godrà sembra di un auspicio stellare dall'incrocio fra Venere, Saturno, Urano, Plutone, Nettuno e via, potrei elencarveli tutti, anche perché mi sto inventando non gli oroscopi, ma gli incroci planetari, quelli sicuramente sì. Pesci, oggi vi andrà di
1: Radio Bella e Monella.

0: Finisce qua l'anteprima di Buongiorno Luca, il nostro spazio del mattino riservato a ricordare, a ricordare, a ricapitolare tutto quello che era successo nella giornata precedente. Ma fra pochissimo vi aspetto, e venerdì, ragazzi, prepariamoci, perché fra l'altro è un venerdì di metà luglio. Se non godiamo di questo fine settimana, non godiamo più di nessun altro fine settimana, per cui diamoci da fare.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Gli amici di sempre

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 5:57.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
10: Ageo!
9: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico.
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
16: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Eccoci arrivati al venerdì di un metà luglio, o quasi, insomma, quantomeno il 10, giorno di paga.

al 10 luglio. Oddio, i giorni passano, cioè adesso non è una cosa clamorosa il fatto di essere arrivati al 10 luglio, è il 10 luglio! Buona mattina a tutti, sono le 6 e 8 minuti del mattino, è venerdì 10 luglio. Sì, no, per quelli che non se ne fossero accorti, evidentemente ho la sindrome da stipendio anch'io, come molti d'altronde che arrivano al 10 del mese e dicono... meno male che arriva il bonifico, perché se no non so come pagare questo, non so come pagare quello, non so come pagare quell'altro, insomma probabilmente possiamo chiamarla così. Benvenuti nella mattinata di Belle Monella, io sono Paolo Zippo, questo è il nostro consueto cammino che da adesso è fino alle 9 cercherà di accompagnarvi in tutto ciò che farete nella vostra mattinata, nel vostro iniziare a lavorare, nel vostro continuare a lavorare, oppure anche nel vostro ritornare a casa. Come sempre si parte dalla sigla. Buongiorno, sono

0: l'ultimo giorno della settimana nel quale restiamo insieme da soli, perché poi la prossima settimana, next week, Elisa ritorna e quindi trascorreremo insieme tutto il tempo che ci resta fino all'inizio della programmazione estiva, la programmazione di agosto di Bella Molera, che non cambierà di tanto, ve lo anticipo, ma insomma è troppo presto per parlarne. Ma insomma, ancora oggi da soli fino dalle 6 fino alle 9, spero che ci terremo vicendevolmente compagnia, io a voi ma anche voi a me, battendo il vostro colpo, facendomi sapere che ci siete. Il numero lo conoscete bene ormai, per quelli che non lo sapessero è 393 7366 170. Stamattina voglio aprire una delle grandi discussioni dell'estate italiana. Voi direte, de che, se si parla di sport, di politica, no, per carità, di soldi, oh, per carità di soldi, no. No, voglio parlare dell'aria condizionata. Allora, a quest'ora del mattino, io credo che molte delle persone che ci ascoltino dalle macchine, o quantomeno comunque nella prima fascia della mattina, si sa, no? Si chiama drive time nel gergo tecnico che utilizziamo noi, ed è quel momento della giornata, i due momenti della giornata nel quale c'è grande spostamento, la gente che va a lavorare, la gente che torna a lavorare. L'aria condizionata d'estate è una di quelle cose che divide, è assolutamente divisiva, famiglie, coppie, colleghi in viaggio da anni, magari quelli che fanno sharing, no, della appena salgono le temperature, e sembra che tra oggi e i prossimi giorni saliranno ancora, quindi teniamoci forte, si formano immediatamente due partiti. Da una parte quelli del apri i finestrini, cioè apriamo i finestrini che entra l'aria, è meglio l'aria. Gli altri che dicono no, chiudi tutto, accendi l'aria condizionata. Io sono fra quelli. No, ve lo dico, io sono del partito aria condizionata in macchina, a prescindere, sta, io tengo il clima d'estate, d'inverno, sempre, praticamente sempre acceso, cioè raramente apro il finestrino. Spesso la discussione inizia anche prima di mettere in moto. Tra moglie e marito, ad esempio, lei, no, il finestrino è meglio che l'aria entri, lui che dice, ma stai cazzando, è come stare con il phon acceso. Che teniamo a fare il finestrino aperto? Vabbè, comunque volevo aprire ufficialmente questa discussione questa mattina, quindi dividervi in due partiti, amici del mattino, che stiate guidando una macchina, che stiate guidando un furgoncino, che stiate guidando un camion, che stiate guidando un aereo, no vabbè l'aereo, complicato aprire il finestrino in aereo, ma che stiate guidando qualsiasi mezzo, da che parte state? Siete del team aria naturale che fa meglio, oppure team climatizzatore, ovvero state con me? Dai, apriamo ufficialmente questa discussione, vediamo se c'è qualcuno stamattina all'ascolto, oppure se siamo io, il microfono e pochi altri. 393 7366 170. Buongiorno, un cacco comincia così.
1: Radio Bella e Monella.

0: condizionata è una di quelle cose che crea divisione in assoluto, ma anche fa litigare le coppie, ma in macchina, vabbè, a casa, ma anche in macchina, soprattutto in macchina, oserei dire, perché di solito uno dei due vuole tenere, che ne so, 18 gradi, l'altro dice guarda che fuori ce ne sono 42, la differenza è troppa, ci viene un coccolone quando usciamo dalla macchina e lì nascono le litigate, basta, tu vuoi sempre il caldo, eccetera eccetera. Allora, poi esistono i professionisti, quelli che finestrino aperto fino a 50 all'ora e poi si chiude, quelli che impostano rigorosamente 22 gradi. Io c'ho 22 gradi in macchina, cosa c'è di male? Cioè, questa notte perché mi avete toccato così 22? I 22 gradi sono un grande classico, scusa, dell'estate ma anche dell'inverno, che diciamo?
1: Buongiorno Anca.
0: Buongiorno.
1: Io sono quella del finestrino, tipo nelle prime mattinate come adesso che sto tornando a casa.
0: Ok, quindi finestrino.
1: Ho fatto la notte, cioè freschetto, allora teniamo finestrino aperto.
0: Aspetta un attimo, freschetto, cioè ci sono tipo 22 gradi, già stiamo a 23 gradi, come freschetto.
1: Ma sono anche quella dell'aria condizionata, più di tutto che entra il fuoco. Sono metà 50-50, diciamo.
0: Perfetto.
1: Buongiorno, un cazzo. Ciao Paolo!
0: Ciao, buona giornata a te! No, freschetto è un'altra roba, freschetto in Norvegia oggi.
2: Claudio! Claudio,
0: sì.
2: Zippo!
0: Sono sempre Paolo, ma insomma.
2: Sì.
0: Sì.
2: Tu col tuo 14 a son di attaccare l'aria condizionata. Stai attento che resti a piedi. Perché consuma tanto, non so se te l'hanno detto.
0: No.
2: Quando hai preso il tuo bidoncino, anche
0: elettrico,
2: per non dire altro.
0: Il bidoncino.
2: Sai Claudio?
0: Allora,
2: buongiorno Unca.
0: La mia lavatrice con le quattro ruote c'ha la pompa di calore, quindi non consuma poi così tanto come dici.
3: Questo luglio non finisce più.
0: Come non finisce?
3: Mamma mia, che pesante.
0: Ma no!
3: Comunque io sono del team, non vorrei l'aria condizionata perché non la sopporto, ma cioè devo per forza, mio marito uguale a me, quindi ci adattiamo, diciamo che la teniamo
0: così,
3: non tanto bassa, cioè non ci sono i pinguini in macchina o altro, però in questo periodo è veramente impossibile. Buongiorno Kassamu.
0: Eppure allora, tu hai ragione, perché fa veramente molto caldo, farà anche questi giorni molto caldo, però vedo sempre più gente col finestrino aperto. Sarà che effettivamente consuma, si sa, l'aria condizionata fa consumare un po' più di benzina, con i prezzi di benzina e gasolio al giorno d'oggi qualcuno dice ma per carità, restiamo col finestrino aperto che forse è meglio. E voi da che parte state? Siete quelli finestrino aperto o siete quelli aria condizionata a palla o a meno palla, comunque aria condizionata vita?
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eccoci qua al mattino, all'inizio. Stamattina vi percepisco belli vispi perché, cioè, evidentemente siete stati anche toccati da questo argomento. Cioè, l'aria condizionata sì, l'aria condizionata no. Litigi fra marito e moglie per definire chi ha ragione e a quanto bisogna tenere l'aria condizionata in macchina. Quindi team finestrino su, finestrino giù, oppure team per favore lascia i finestrini, potrebbero non esistere, tanto io tengo sempre clima acceso. Sono un po' io quello che potrebbero anche non esserci finestrini. Ho scoperto una cosa, fra l'altro, che mi ha scritto Alessandro, giusto? Sì, ciao Paolo, sono autista bus, l'aria condizionata è un obbligo, gli autobus nuovi sono senza finestrini, cioè senza apribili. Ma sai, anche questo non lo sapevo. Cioè, giuro, io pensavo, vabbè, sì, pensavo di essere rimasto quando andavo a scuola io, che significa che praticamente stavamo io, Vittorio Emanuele II, Camillo Benso, Conte di Cavour e Garibaldi, praticamente, dove tu eri obbligato ad aprire i finestrini. Lì quella volta non c'era l'aria condizionata, cioè manco dipinta. Stavo d'estate, mi ricordo, tornando da scuola gli ultimi giorni, oppure quando facevi gli esami di maturità, lo tornavi a casa, ti sembravi morire perché l'autobus era pieno di gente e fra l'altro anche qualcuno, diciamo così, avrebbe avuto bisogno di qualche doccetta. Forse con l'aria condizionata adesso si sente di meno, oppure Alessandro, che mi dici tu?
1: Ciao Zippo, ciao Bella Monella, sono Chiara da Montecchio.
0: Buongiorno Chiara.
1: Allora, io stanotte ho dormito all'aperto, cioè, in un campo.
0: Cioè, scusa, come all'aperto in un campo? Cioè, come dove? Cioè, eri in campeggio?
1: E non c'era bisogno dell'aria condizionata, si stava da Dio.
0: Ma.
1: E quindi, questa notte aria condizionata per me voto no.
0: Ma
1: ciao, ciao!
0: Ma come all'aperto? Cioè, in camporella? Cosa hai fatto stanotte? No, ma dicazzi tuoi che campi cent'anni. Era interessante capire, scusate. Stiamo dividendo il popolo di Buongiorno Unca fra quelli che in macchina aria condizionata o quelli che no, per favore apriamo il finestrino perché è molto meglio l'aria che esce che entra da fuori. Poi questione di gusti, raccontatemi i vostri.
2: Radio Bella e Monelli, state da cantare.

0: Buongiorno a tutti, ciao Paolo.
1: Ma buongiorno.
0: Allora, io di solito l'aria condizionata in macchina non la uso, perché mentre vado al lavoro, partendo alle 4:30 del mattino, è fresco, quindi abbasso il finestrino. Al rientro, quando trovo la macchina a 50.000 gradi, avendo macchina della mutua 1200 miscela, per fortuna sta abbastanza vicino, solo una quindicina di chilometri,
1: okay,
0: non fa neanche tempo a raffreddare, quindi povera bestia. Allora apro i finestrini comunque.
1: Ok,
0: buongiorno
1: Anna. Mi ha fatto impazzire Anna, la macchina della mutua, cioè ci la metti in moto, attacchi l'aria condizionata e dici ok, passa un minuto, passa due minuti, passa tre minuti, dici scusi, ma l'aria condizionata l'avevamo comprata su questa macchina, dov'è? Lo so, anche la macchina di mia moglie è praticamente così, cioè ora che parte l'aria condizionata abbiamo già fatto 10 km, 15, forse anche 20 addirittura. Fra poco c'è la canzone sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: Bella Disco! Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Il buongiorno si vede dal mattino.
19: Buongiorno Unca!
20: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
21: Non potete perdervelo!
22: Bella e Monella.

0: mi scateno ogni volta che c'è sta canzone, la ballo. No, meno male non abbiamo la telecamera in studio, perché lo spettacolo è indecoroso, secondo me. Allora, siamo arrivati praticamente all'appuntamento con la canzone Sotto la doccia. Ma attenzione, voi sapete che il venerdì, tra l'altro, la canzone Sotto la doccia è sempre estremamente particolare. Anche oggi ho scelto qualcosa di diverso dal solito, per cui preparatevi a qualcosa di assolutamente pazzo al quale sarete chiamati a partecipare. Ma volevo farvi sentire cosa succede anche prima della canzone, cioè prima che vada in onda la canzone Sotto la doccia.
1: Non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero.
0: Non l'abbiamo neanche messa stamattina quella canzone, ma va bene così, se vi piace cantare va bene così. Poi c'è
2: Mi porto avanti
0: e quindi
1: piccola che si può fare.
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: E direttamente da sotto la doccia del grande Puffo, completamente nudo, con uno spettacolo indecoroso anche quello, che canta guardando verso il basso, cielo grande, cielo blu. Eccoci qua all'appuntamento con la canzone Sotto la doccia del venerdì. Attenzione che oggi è un appuntamento molto veloce, dovete essere veramente molto veloci perché avete poco più di 2 minuti. La canzone dura poco sostanzialmente, di conseguenza i messaggi devono arrivare in tempo reale o quasi. Come sempre durante la canzone che sta per partire, canzone motivazione, una cosa che conoscete praticamente tutti, ne sono convinto, dovete inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino, recitandone un pezzettino, canticchiandone un pezzettino, mugolando un pezzettino, fischiettando un pezzettino, ma insomma facendoci capire che ci siete e siete pronti a partecipare anche oggi alla giornata. È un rito propiziatorio, una sorta di rito collettivo che facciamo tutte le mattine per, diciamo così, ingraziarci le divinità per la giornata odierna. E allora, se siete pronti e non conoscete la canzone, oggi sappiate che basta fare Alabarda spaziale! Se la sapete,

0: reminiscenze infantili queste praticamente. La barda spaziale! Chissà cosa è successo stamattina.
1: Vai! Va. Contro Zippo lanciato da Vega! Se... Tu lo sconfiggerai con la tega!
0: No. Con la. Neanche con la. Con la. Perché? Perché? Cosa ho fatto nella vita?
2: Un cannoniere e due portiere, sì, determinati e scatenati hanno la classe, sì, dei fuori classe,
0: sì, non è...
2: Oh yeah, Benji.
0: Ma va bene, cioè possiamo inventare anche, possiamo cantare anche canzoni che non ci sono.

0: perché lui canta Cielo Grande, Cielo Blu, ma cioè, un po' come se il nostro grande Puff, ecco, se ci siamo capiti, dai, so, so. Vai.
1: Distruggi male,
0: alla barda spaziale.
1: Giusto. Buongiorno un ca'
0: anche a te.
1: Distruggi il male, va alla barda spaziale, va. Ti mai perché
0: sì.
1: Lamero
0: tanti.
2: Dai, ci facciamo l'amore una volta,
0: sì,
2: che sono stanco di sentire la stessa solfa.
0: No, però,
2: sì, me la potresti dar.
0: Non so se Goldrick cantava così alla sua compagna, però.
1: Sì. Di sì. Perché te non sai il senso
0: d'ora. Vai.

0: Sì, sì, ancora uno. Ok ragazzi, oggi avete superato.
1: Io
0: sì.
1: Penso che svegliarsi così sia la cosa più bella al mondo. Buongiorno a tutti quelli che partecipano a questa cosa.
0: La canzone sotto la doccia è una prova difficile. Io immagino uno che accende la radio e non ci ha mai ascoltato, pensa che siamo completamente degli imbecilli. Cioè, ma invece noi siamo quelli di Buongiorno un ca.
2: Ma no. Senti che caldo che fa.
0: Anche ci sta, ci sta.
2: Viva la banda, ma Buongiorno un ca che va.
0: Sì.
2: Viva la banda, ma la patata che calda.
0: Okay.
2: Viva la banda.
0: La canzone sotto la doccia ritornerà lunedì.
3: La più bella è Monella. Buongiorno.

0: 6:53 minuti, vabbè, abbiamo avuto questa parentesi assolutamente folle della canzone Sotto la doccia, ma a noi piace così, ragazzi, cioè è bello iniziare la giornata sorridendo possibilmente, e da allora continua la nostra tradizione, la continuiamo ancora per un po', tutte le mattine, almeno fino alla partenza delle mie ferie, poi insomma sarà un appuntamento che riprenderemo a fine agosto quando ricomincerà, diciamo così, Buongiorno un cane, la sua versione completa, ma io volevo ricordarvi che quest'estate non rimanete soli, perché ci sarà Elisa anche tutto il mese di agosto ad accompagnarvi con Buongiorno un cane. Insomma, abbiamo deciso di accompagnarvi sempre nella maniera migliore. Torniamo per un attimo all'aria condizionata, perché questa mattina ci siamo occupati di queste grandi discussioni dell'estate italiana. C'è in macchina la battaglia per l'aria condizionata tra le coppie, tra i colleghi, tra gli amici, tieni l'aria condizionata accesa, spegnila, io voglio l'aria condizionata a 20 gradi, io la voglio a 22, io la voglio a 24, eccetera eccetera. Allora abbiamo indagato sul fatto che siate del team aria condizionata sì o aria condizionata no.
1: Ciao Paulino Moreno, ovviamente tu ben sai che in quanto medico del BTU,
0: esatto,
1: io sono sempre appeso come l'uomo ragno con le scali, i palazzi, per sistemare l'aria condizionata delle persone. Quindi ogni qualvolta che salto in furgone, aria condizionata accesa,
0: palla,
1: almeno per il viaggio riesco a respirare. Ciao Paulino, ciao
0: anche
1: a tutti,
0: tu sei dei nostri, anch'io ho messo, confessato immediatamente subito in apertura di trasmissione che in macchina, la mia macchina, manco me servono i finestrini, direbbe qualcuno.
2: Buongiorno Luca, ciao, sono Manuela da San Domenico.
0: Buongiorno Manuela.
2: Io sono del team finestrini aperti, perché non per cattiveria, però l'aria condizionata mi fa venire su un mal di testa.
0: Ah.
2: E poi dopo, ogni volta che vado via con la mia amica o con altre amiche che hanno l'aria condizionata, ma la mettono a palla, ma a palla che mi sembra di essere al Polo Nord. E di conseguenza preferisco l'aria di fuori, apro due finestrini e già tante volte mi dà fastidio che lo tiro su. Odio il caldo, a prescindere da questo il caldo io lo odio completamente. Però no, finestrini aperti, perché ho constatato proprio che l'aria condizionata, che è aria di gas, a me fa venire su un mal di testa, mamma mia. Buona giornata a tutti voi,
0: sì,
2: ciao.
0: No, non è proprio di gas, c'è il gas refrigerante. Però sì.
3: Buongiorno un caso, sì. Del team aria condizionata assolutamente sì,
0: okay.
3: In macchine, ma in casa, al lavoro, non ce la posso avere in moto, ma mi bagno la maglietta e chiudo il giubbotto, così per qualche minuto ho l'aria condizionata, come si dice, manuale. Ecco, no, aria condizionata assolutamente, senza non si sopravvive.
0: Volendo, uno può mettersi il ghiaccio nelle mutande.
4: Radio Bella e Monella.

0: stamattina avrei voluto mettervi tutti in onda, non ce l'ho fatta proprio perché questa storia dell'aria condizionata ha diviso il nostro popolo e siete stati tantissimi a mandare i vostri messaggi, per cui perdonatemi se non riesco a metterli in onda tutti perché siamo già in mostruoso ritardo e me cacciano se continuo a far così. Allora restate qua perché fra poco giriamo pagina. Stamattina parleremo di robot da compagnia, robot umanoidi da compagnia. Andremo nel futuro, ma un futuro mica tanto lontano, eh?
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
12: Bella Disco! Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console, Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
13: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Oh. Le 7:03.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, traffico rallentato per un incidente sulla A1. Il rallentamento è tra il bivio A14 Bologna-Taranto e il bivio raccordo di Casalecchio in direzione di Roma. Sulla A4 per un altro incidente, coda di 3 km fra Dalmine e Capriate verso Torino. Sempre verso Torino, ma per traffico intenso, code tra Milano Est e Cormano. A Roma la statale 3 via Flaminia è chiusa per lavori dopo l'incrocio di Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa, e prima dell'incrocio di Cagli in direzione dell'incrocio Fano con la statale 16 Adriatica. Sulla 13 vi segnaliamo una perdita di carico da un mezzo pesante avvenuta tra Monselice e Terme Euganee verso Padova. Buon viaggio!
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno. Allora, questa mattina, vabbè, un po' vi ho anticipato di cosa andremo a parlare, di cosa mi piacerebbe parlare insieme a voi per iniziare positivamente questa giornata del venerdì 10 luglio, già detto, giornata di paga, quindi gente felice, gente contenta, gente che non vede l'ora che arrivi quel benedetto messaggino sul telefono che ti dice bonifico è arrivato. Ma per introdurre l'argomento di oggi dobbiamo andare in Cina, amici. Adesso non era proprio necessario così così, però vabbè, accontentiamoci di quello che è. Allora, la Cina sta correndo molto più velocemente di noi su svariate cose, questo lo sappiamo, ma nello sviluppo, attenzione attenzione, udite bene, di robot umanoidi destinati non solo alle fabbriche, quindi robot, quelli che fanno i lavori in scatola, no, diciamo così, tolgono il lavoro ripetitivo, no, agli umani, ma alla compagnia. Sto scherzando, no? Cioè, potrebbe sembrare una follia, ma non lo è. Cioè, robot che faranno compagnia alle persone, all'assistenza degli anziani, ad esempio, e alla vita domestica. Fra l'altro, avevo anticipato l'argomento e subito era arrivato un messaggio di Rossana che diceva: uno sarebbe appunto utile per le faccende di casa. Ecco, cioè, potrebbe essere utile così. Attenzione, non stiamo parlando di futuro remoto, cioè, non stiamo parlando di roba di fantascienza 2257, quando non ci saremo più, diciamocelo oggettivamente, ma di pochi anni. Cioè, entro fra 8 e 10 anni, vedere un robot umanoide in casa potrebbe essere normale, quanto oggi vedere un assistente vocale o un robot che lava il pavimento. Lo so che sembra una follia, ma pensate a 20 anni fa cosa si pensava. Non si sarebbe mai pensato di utilizzare il telefono nella maniera in cui lo stiamo usando adesso, vero? Attenzione, vi do i tempi e poi vi lancio così questo tema al quale mi piacerebbe rispondiate anche voi. Una stima realistica potrebbe essere questa: 2026, oggi, 2028, primi utilizzi nelle aziende nell'assistenza agli anziani. 2028-2032, domani praticamente, comparsa nelle case più tecnologiche e ovviamente benestanti, un po' come avvenne con il robot aspirapolvere 20 anni fa, no? 2032-2035, diffusione più ampia nelle famiglie per compagnia, sorveglianza domestica e assistenza quotidiana. E allora, amici di Buongiorno Ca, se domani vi regalassero, non lo dovete comprare, ve lo regalo, è finita la base, ok, grazie, se domani vi regalassero un robot umanoide da compagnia, cioè ve lo regalano, non dovete comprarlo niente, cioè quale sarebbe la roba che gli fate fare? Le pulizie di casa, come diceva Rossana, gli fareste fare l'autista? Gli fareste fare la guardia alla casa quando siete via? Vi fareste assistere e fare tipo il cameriere che vi porta al pranzo o ad altre cose? Guardate che è un bel tema, perché lo so sembra lontano, ma non è affatto lontano. Il numero è 393-7366-170, vi chiamo all'appello perché mi piacerebbe sapere in cosa lo sfruttereste questo robot umanoide, con sembianze umane proprio, potrebbe sembrare, che ne so, Taylor Swift. Timothée Chalamet, lo so signore che vorreste un robot come Timothée Chalamet.
1: Radio Bella e Monella.

0: anche 9. Si pensa che nelle case occidentali ci saranno questi robot umanoidi, quindi dalle fattezze umane, non come quelli dei film che immaginiamo di metallo brutti. No, anche dei pezzi di gnocco. No, scusate, no, stavo pensando ancora a Timothée Chalamet, no, per il robot umanoide. Ti immagini scene di gelosia? Amore, ho visto, l'hai guardato il robot, praticamente. Ma sentiamo voi. Sono qui.
1: Se avesse un robot umanoide, non andrei a lavorare al posto mio. Okay. Lo faccio sembrare come me, uguale. E lo mando a lavorare al posto mio.
0: Ma ci sta?
1: Perché veramente.
0: Due balle, dici.
1: Ce ne ho le palle piene di lavorare.
0: Ok.
1: Lo sfrutterei per mandarlo a lavorare. Magari anche più bravo di me. Buongiorno, buon venerdì a tutti.
0: Allora, su quello può darsi, ma non perché tu non sia bravo, ma perché il robot ovviamente non è soggetto a umori, ad esempio, cioè non va a lavorare con i maroni girati o con i problemi a casa o col mutuo da pagare. Il robot va eseguo e via. C'è chi si è informato anche sul prezzo, cioè, ho letto bene, 20.000 euro, non lo so il prezzo quale può essere di un robot, però immagino sì che i primi possano venire a costare forse anche di più, poi come tutte le cose, no? All'inizio anche le lavatrici costavano tantissimo e poi adesso costano poco. Dice no, 20.000 euro lo guardo e basta, mi compro un'automobile, poi anche altro, ma per carità continuo a fare come adesso. Ci sta, niente robot in questo caso.
2: Buongiorno qua Paolo. Un robot cosa gli si può far fare? Quello che non fanno le mogli.
0: Aia.
2: Hai capito di cosa sto parlando, vero?
0: Aia.
2: Quelle che ti fanno penare.
0: Aia.
2: Che ti fanno stare in carestia. Che ormai le bambole gonfiabili sì, hanno stufato.
0: Attenzione, allora, ovviamente il messaggio di Alberto era ironico, ma invece si è aperto un dibattito anche su questa cosa qua, perché molti hanno detto, ok, d'accordo, faranno questi robot umanoidi che avranno sembianze veramente umane, non stiamo parlando di cose di metallo, come dicevo prima, e molti hanno detto, ok, compagnia, cosa intendiamo per compagnia? Cioè, voglio dire, potrebbe entrarci nel futuro anche la sfera sessuale? Perché attenzione, è un dibattito grandissimo, perché no, cioè, metti che uno a questo punto si prende un compagno o una compagna robot e le coppie dove vanno a finire? È un dibattito aperto. Amici, grazie perché state arrivando in tantissimi, mi piace aver aperto questo dibattito. Il quesito semplicissimo è: se domani vi regalassero questo robot umanoide da compagnia, quale sarebbe la prima cosa che gli fareste fare? Oppure semplicemente cosa lo utilizzereste? Magari qualcuno lo utilizzerebbe anche per quello, chissà, magari voglio dire il robot è più bravo di noi, chi lo sa. Radio Bella e Molesta.

0: Ciao, buongiorno. Gli farei gestire il giardino.
1: Ah, ok.
0: Avendolo molto grande, parecchio, gli farei annaffiare i fiori, tagliare l'erba, okay, potare i pini, tenere a posto le piante.
1: Ok.
0: Tutto ciò che concerne il giardinaggio, che insomma col caldo è togliere le erbacce. Sì, lo metterei fuori a lavorare. Poi se avanza tempo, che magari stira anche due robe e lava due vetri, sì, certo, sì, non sarebbe male.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Buona
1: sì.
0: giornata.
1: Grazie, robot umanoide sa fare tutto, basta dirgli cosa fare e fa tutto. Pensate che pensano che entro il 2030, dopodomani praticamente, il mercato, intanto quello cinese degli umanoidi, potrebbe superare i 15 miliardi di dollari e centinaia di migliaia di robot prodotti ogni anno, per cui entro il 2035 potremo averli anche nelle nostre case. A me non dispiacerebbe una roba del genere, però cioè, metti te, cioè, c'hai sto robottino che ti fa tutto, che ti aiuta, che ti porta da mangiare a letto, che... io quasi quasi ci sto. E a voi invece ho chiesto: se domani vi regalassero un robot umanoide da compagnia, quale sarebbe la cosa che gli fate fare? Ce lo mettete a lavorare, a fare il giardiniere, lo mettete a portarvi il pranzo, lo mettete a stirarvi le camicie, lo utilizzate come compagnia anche? Perché sono arrivati diversi messaggi sulla compagnia quella.
2: Radio Bella e Monella.

0: robot umanoidi, del loro sviluppo, del fatto che entro 10 anni ogni casa, anche italiana, potrebbe avere un robot umanoide a fare un po' di cose, e non è uno scherzo. Tra 10 anni poi ci ritroviamo qui a Buongiorno K a parlarne. E allora intanto vi ho chiesto a cosa, quando arriverà questo robot umanoide, a cosa in cosa lo impegnerete, cosa gli farete fare o meno. Guardate che dovremmo cominciare a pensarci, eh?
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria,
6: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
13: Vuoi qualità a metà prezzo?
14: Di più.
13: Vuoi spendere meglio?
14: Di più.
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
17: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
18: La cassa.
19: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
21: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
23: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
24: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
25: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: È quando suona la sveglia che esordisci con
1: Buongiorno Unca!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
1: Non potete perdervelo!

0: adesso. Beh, vi siete persi già un bel pezzo di trasmissione, eh? Peccato, peccato, perché abbiamo già toccato cose pregnanti, importanti in questo 10 di luglio, nell'apertura delle trasmissioni di Belle Monella, nel nostro appuntamento con Buongiorno Unca. Stiamo parlando di Cina e di robot umanoidi. Qualcuno mi scrive al 393 736 170: impossibile che arrivino entro 10 anni in Italia. Non so in Italia, ma sicuramente, ragazzi, già oggi in Cina questi robot umanoidi li stanno facendo, li stanno vendendo. Entro il 2030 centinaia di migliaia di robot prodotti ogni anno. Oggi ridiamo un po', no? All'idea che possano esistere dei robot sul divano accanto a noi, o comunque sono in cucina a far da mangiare ed altre cose. 25 anni fa ridevamo anche del fatto di poter parlare con il telefono. e di dire cose tipo: ehi Siri, dammi le previsioni del tempo. È un classico, no? Infatti si faceva così.
1: Oggi il cielo sarà sereno. La temperatura massima sarà di 31 gradi, mentre la minima sarà di 21.
0: Capito? Cioè, ragazzi, ne ridevamo, figurati, che guardavamo il colonnello Bernac. Vabbè, allora, la domanda che ho rivolto, che mi sono sentito rivolgere stamattina all'ascoltatore di Buongiorno Kai: se domani ve lo regalassero questo robot umanoide, non dovete comprarlo, non dovete pagarlo, qual è la cosa che gli fareste fare così al volo? Allora, c'è chi ci scrive: meno male che il materiale non provoca campi magnetici per problemi di malattia. No, vabbè, ma quello è escluso, no? Il robot lo utilizziamo perché è sicuro. Comunque, per la compagnia di vecchiaia tra 10 anni, allora sì. Ma se dovessi averlo ora, meglio un bell'uomo, ve l'ho detto io, che voi femmine vorreste un Timothée Chalamet, un Brad Pitt, un Richard Gere, un George Clooney, e ancora George Clooney fra gli uomini più. Ma abbiamo toccato anche così l'argomento di utilizzare il robot non solo per compagnia, diciamo così, ma anche per compagnia.
2: Buongiorno Unca. Beh, almeno il robot uomo non si stanca.
0: Sempre attivo, sempre in funzione, sempre pronto. 393 736 170. Il vostro robot per cosa lo usereste? Confessatelo.
3: Radio Bella e Monella.

Sorgono dubbi profondi fra i nostri ascoltatori e allora dobbiamo risolverli immediatamente. Ecco, no, vabbè, però non era necessaria questa cosa qua. Una richiesta. Vorrei fare questa domanda. Ma non so se è giusta. Sì, è giusta sempre. Sono sempre cose giuste queste qui. Allora, se si fa l'amore con questo robot. Ma non fa troppo rumore. Toglie subito l'atmosfera. Inizio metallico.

0: sono robot ammortizzati. Perché sta storia del robot trombino, ragazzi, ha preso, cioè molti lo utilizzerebbero per altre cose, ma tanti, tanti.
1: Beh, se sono dei robot, naturalmente non possono neanche rimanere incinta, quindi uno ovviamente potrebbe andare anche
0: ovviamente,
1: a
0: ovviamente.
1: Vabbè, dai, a parte gli scherzi, io sono contro anche la prostituzione, proprio perché secondo me il rapporto sessuale non deve essere una cosa meccanica come quando lo fai con la Federica. Cioè, ci deve essere del sentimento, delle cose, quindi sono cose assolutamente così dette tanto per scherzare, perché l'amore è amore, quello, cioè il sesso meccanico non mi piace, è una cosa assurda. Vabbè,
0: ma questi sono uguali a degli uomini o delle donne, attenzione, perché c'è... Ma buongiorno, ma per carità, quali robot, dice questo messaggio, ma dove vogliamo arrivare? No, assolutamente no.
2: Buongiorno Carlo. Io l'umanoide farei anche io giardino,
0: ok, giardino,
2: vetri e da mangiare, okay. Perché io odio far da mangiare e chi mi fa da mangiare, okay. Quello che voglio io.
0: Ok,
2: ciao, buona giornata.
0: Qui niente robot trombino. Abbiamo ancora qualche minuto di trasmissione, vedo che il nostro monitor dei messaggi si sta illuminando. Robot umanoidi entro 10 anni anche nelle case degli italiani. Cosa ne pensate, ma soprattutto come lo utilizzereste, amici?

questa storia di robot ha ingrifato i nostri ascoltatori. Gli ascoltatori, no, non ho ingrifato in queste storie, sei interessato. Anche se c'è stato quel lato trombino che sembra essere, diciamo così, così interessato. Ma molti dicono: ma scusa, cioè, piuttosto che un compagno che mi rompe le balle, che mi prendo un robottino, mi soddisfa comunque, va benissimo. Matteo da Verona dice: Zippo, ma ci sono già in Italia, perché nelle grandi messe, anche in tanti hotel 5 stelle, ci sono quelli che passano per i tavoli a prendere i vassoi e pulire i tavoli. Buongiorno. No, ma Matteo, qui si parla di robot proprio umanoidi. Cioè, per tutto, cioè, con l'attice, che assomigliano proprio veramente a degli esseri umani. Cioè, i robot che adesso ci sono anche in alcuni ristoranti, sono i robottini che girano anche in alcuni ristoranti giapponesi, cinesi, i robottini, no? Che girano, ti portano il cibo. Ma non si parla di robot così, cioè, si parla di robot che nelle fattezze, ma anche nel comportamento, cioè, basti pensare all'intelligenza artificiale, no? Ad altro, come ti puoi parlare con l'intelligenza artificiale. Che ti rispondono, che interagiscono con te, che conoscono i tuoi sentimenti, che ti fanno compagnia. Ragazzi, allora, Isa di Mira, buongiorno, il mio robot lo manderei a lavorare al posto mio. Non sei l'unica. Diversi, però secondo me è poco sfruttarlo solo per mandarlo a lavorare al proprio posto, perché secondo questi robot fanno tutto. Poi subito aspetta un po', si può mica sapere dove comprarlo e quanto costa? Beh, ancora non c'è, ma entro dieci anni arriverà anche nel nostro paese. In Cina li stanno già facendo e stanno già lavorando, ci pensa che li usano in alcune case di riposo all'avanguardia per tenere compagnia agli anziani. Subito lo compro, così se rompi i maroni faccio reset, lo spengo, cambio l'applicazione. Meraviglioso, lo voglio. E vai contro l'alto CD, poi dipende che sistema operativo ci mettono dentro, assolutamente, da questo. Poi altri messaggi, ne sono arrivati veramente tantissimi al 393-7366-170, soprattutto per l'utilizzo, diciamo così, per compagnia, un po' più compagnia che la compagnia, quella che intendiamo noi come compagnia. Cioè, ci siamo capiti, no? Uomini e donne alla pari, cioè, no, qui non c'è stata una preferenza da parte degli uomini rispetto. Siete tutti quanti un po' perplessi, ma soprattutto incuriositi da cosa faranno questi robot e cosa saranno capaci di darci a livello emozionale, diciamo così. Radio Bella.

0: ridendo ancora pensando se si dovesse fermare durante l'interazione intima. Cioè, mentre sei là che badabam badabam badabam pim pum pam svra katakash ping patapum pim, lui si ferma e finisce la batteria. Vabbè, con questo chiudiamo la seconda ora di Buongiorno Unca. Ci ritroviamo fra poco, come sempre gireremo ancora una volta pagina.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno Unca.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 8 e 2.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: volevo dire all'ascoltatore che scrive Elisa torna, che lunedì sarà di nuovo qua tra noi la nostra principessina, che non mancherà. Ho fatto solo ed esclusivamente questa settimana, poi tutto il mese di agosto sarete solo insieme a lei. E dai, cosa volete di più? 8:10 del mattino su Bella e Monella, questo è Buongiorno Unca, la nostra mattinata, l'occasione per stare insieme con la musica ma anche per chiacchierare. Abbiamo parlato di questi robot, abbiamo capito che molti di voi li utilizzerebbero per lavori di casa, alcuni invece a sto pensiero un po' ci hanno fatto mezzo. Adesso se il robot mi assomiglia a Brad Pitt, perché no, hanno detto le signore. Gli uomini si sono sbilanciati di meno da questo punto di vista. Forse temono l'ira funesta delle signore che magari stanno ascoltando la radio in questo momento. Ma non è più di robot cinesi o di robot che entro 10 anni arriveranno nelle nostre case che volevo parlarvi in questa terza e ultima ora, bensì di una domanda che magari qualcuno si è fatto qualche volta nella vita, altri no, perché uno dice non mi interessa molto, ovvero quale sport? Cioè esiste uno sport che aiuta a vivere più a lungo? Beh, lo sappiamo, no? Cioè fare sport, fare movimento comunque aiuta la salute, previene molte malattie, di conseguenza cioè, fare sport, fare movimento, non importa farlo a livello agonistico, ma farlo bene aiuta tantissimo. Esiste uno studio britannico che ha risposto a questa domanda. Attenzione, perché lo sport che aiuterebbe a vivere più a lungo sarebbe il tennis. Dice, vabbè, è facile, c'è cioè con Sinner che vince. Fra l'altro gioca oggi Sinner. A secondo i ricercatori, giocare a tennis potrebbe regalare quasi 10 anni di vita in più rispetto a chi non pratica attività fisica. Megoglioni, direbbe qualcuno così. Poi arrivano il badminton. No, ho lasciato la base perché giuro, cioè il badminton, cioè, l'ho sentito nominare ma non so come si giochi a badminton. Se qualcuno può aiutarmi in proposito gli sarei veramente molto grato. Poi seguono calcio, ciclismo, nuoto e corsa. Allora io al calcio non credo perché ogni volta che ho giocato a calcio mi sono fatto malissimo, però io sono una pippa, non conto. In pratica la spiegazione è una: non conta solo il movimento ma anche la componente sociale, mentale e relazionale che alcuni sport riescono a creare. Quindi se giocate a tennis 10 anni di più, ragazzi, 10 anni di più.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

Attenzione, attenzione, abbiamo aperto anche in questa terza ed ultima ora di Buongiorno K un interessante dibattito. Buongiorno, dice Andrea da Trieste. Interessante studio, ma se pensate bene, sono tutti sport individuali a parte il calcio. Chi sta solo campa 100 anni? Non lo so, possiamo chiedere. No, aspetta, però il tennis, no, se il tennis è in prima, non si gioca da, cioè sì, si gioca da solo, ma si gioca in compagnia, cioè nel senso che dall'altra parte hai un avversario, no? Per cui, cioè, il calcio, sì, il nuoto, se in vasca con altre persone, la pallavolo no, poi aspetta che vedevo la classifica esatta. Tennis abbiamo detto, seguo badminton. Come, cioè, ragazzi, come si gioca al badminton? Calcio, ciclismo, nuoto e corsa. Sì, il nuoto se in vasca con altre persone, la pallavolo no, poi aspetta che vedevo la classifica esatta. Tennis abbiamo detto, seguo badminton. Come, cioè, ragazzi, come si gioca al badminton? Calcio, ciclismo, nuoto e corsa. Anche la corsa non è che si pratichi proprio

0: vita. Così vado.
1: Allora il tennis sarebbe a vivere di più.
0: Sì, 10 anni, 10 anni.
1: Sei tu da solo che giochi contro un altro. Che componente mentale e soprattutto sociale c'è? Solo in due.
0: Aspetta, adesso te lo dico.
1: Tu praticamente fai girare la palla da destra a sinistra, sinistra a destra. Secondo me è tutto un gran giramento di palle, ma sono tutte puttanate. La gente qua che prenda una bella motosega e si mette a tagliare i rami o un decispugliatore a tagliare l'erba, perché le ricerche qua secondo me sono tutte cagate.
0: Sono interessanti però da sapere. Cioè, allora il tennis dicono che sarebbe questo sport che ti fa vivere più a lungo. Ovviamente poi dipende da mille altri fattori, adesso non stiamo qua ad analizzarli. Il tennis ti fa correre e quindi cioè, ragionare, perché devi capire dove va la palla, coordinare i movimenti e soprattutto ti obbliga ad avere davanti una persona con cui interagire. In pratica la ricetta della longevità, sport a parte praticato, sembra essere muoversi, divertirsi e stare insieme agli altri, che oserei dire non è male come progetto e come programma.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

notizia dello sport che aiuterebbe a vivere più a lungo sta mettendo, diciamo così, del pepe alle nostre discussioni, perché insomma arrivano diversi messaggi. Ribadisco, la notizia dice che lo sport che secondo questa ricerca inglese fa vivere di più, cioè regala quasi 10 anni di vita in più rispetto a chi non pratica attività fisica, fate attenzione però, non rispetto a tutti gli altri, sarebbe il tennis. Allora stiamo cercando di indagare cosa ne pensate su sta roba qua, se è vera. Tiziana scrive: ma sono d'accordo, scusa Paolo, ma no, ma figura, ma mica perché l'ho fatta io la ricerca, cioè, sono d'accordo con quello che ha detto il ragazzo prima, tutte puttanate, per vivere tanto ci vuole una gran botta di culo, quello sempre detto da una che fa ginnastica 2 volte alla settimana e ho appena festeggiato un centenario che non ha mai fatto sport in tutta la sua vita. Certo che l'attività fisica moderata ti fa stare meglio, su questo concordo qualunque essa sia, sì, ma su quello credo che non ci piova assolutamente, cioè il fatto di muoversi dovrebbe regalare. Ma secondo me questa ricerca, più che analizzare lo sport di per sé, analizza il fatto che oltre al coinvolgimento fisico, cioè al fatto di muoversi più o meno ovviamente, lo sport comporti anche un'interazione con le altre persone, cioè una componente anche sociale, mentale e di relazione. Cioè il fatto che non ci fa restare soli da questo punto di vista, immagino che riguardi questo. Alberto ringrazia l'ascoltatrice per il ragazzo, sì, il ragazzo, cioè siamo tutti ragazzi qui stamattina. Poi ancora sul badminton, ho capito che bisogna colpire sto volaccio, sta volando con la racchetta, grazie per le delucidazioni che sono arrivate. Tutti poi noi abbiamo avuto uno sport che bene o male abbiamo amato di più o di meno, no, nel corso della vita. Ad esempio io ho praticato la pallacanestro, poi ho giocato a calcio, mi facevo sempre male insomma, poi ho cominciato a correre, da lì insomma ho trovato questo grande amore nella mia vita. Non so se vivrò fino a 100 anni, anzi dubito, ma però ci proviamo tutti, vero?

0: buongiorno Unca, continueremo a parlare di sport fra un po' e soprattutto avremo anche l'appuntamento con il rumorazzo. Dopo aver azzeccato il rumore misterioso che ci eravamo portati avanti per più di 10 giorni, ne avremo uno nuovo, chissà se lo scopriremo subito.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno
2: Unca. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria, la seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
13: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
14: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
15: Bella Disco!
16: Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
17: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
18: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile?
15: Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: incuriosito, ha incuriosito molto gli ascoltatori di Bella Monella di Buongiorno un Caco, questa indagine inglese che dice che se posta una domanda, cioè quale sport aiuta a vivere più a lungo, tennis al primo posto, seguono badminton, calcio, ciclismo, nuoto e corsa. Questo perché, diciamo così, c'è la componente mentale oltre a quella strettamente fisica. Io ho ricevuto diversi pareri, opinioni da molti ascoltatori, giudicano abbastanza inutile questa ricerca. Non posso essere, adesso non è che tutte le cose di cui parliamo alla radio devono essere utilissime, possiamo prenderle così, siamo a luglio, con frivolezza. Ma la cosa che mi ha stupito, non so se ha stupito anche voi, che in questo elenco non c'era la palestra. Sai che tutti abbiamo pallino, no? Cioè fai, vado in palestra. E invece in questo elenco di sport, non me ne vogliono gli amici che ci ascoltano dalle palestre, è utilissimo ovviamente perché ti aiuta a fare il fisico, alle cose, cioè, però non è inserita fra gli sport, cioè fra le cose che ti aiutano a vivere di più. Molti pensavano, anch'io ero convintissimo, che sul podio, almeno fra i primi 3-4, ci fossero tapis roulant, pesi, addominali, crunch ed altre cose. Invece vincono soprattutto gli sport che si fanno con qualcun altro, anche se è l'avversario il qualcun altro, perché sembrerebbe che questa componente sociale entri profondamente. E forse è anche per questo che molte persone, ad esempio, giocano a tennis, a calcetto, pedalano anche dopo i 50, 60, 70 anni. Invece di gente di 70 anni che va in palestra a fare i burpees ne conosco pochissima. Cioè, qualcuno sì, ogni tanto io mi ricordo andavo in palestra una volta, prima di innamorarmi della corsa, c'era un signore che avrà avuto 70 e passa anni che veniva lì e lui si faceva gli esercizi, però sono casi, diciamolo così, abbastanza sporadici. Attenzione, fra pochissimo giochiamo con Rumorazzo.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: il rumorazzo.
1: È arrivato il fatidico momento in cui sta per colpirvi la gloria eterna. Amen. Ed altre cose. Ovvero il momento in cui vi faremo sentire un rumore. Questo rumore misterioso deve essere indovinato con un messaggio vocale o scritto, quello che volete, fate voi come preferite, al 393-736-6170. Diciamo che la scorsa settimana con la storia della fontana di cioccolato vi abbiamo messo in ambasce abbastanza, cioè ce lo siamo portato avanti per una settimana, chissà, magari che non ce la facciamo pure con il rumore. Io sono contento, lo so che non è bello da dire, ma lo sono contento se non indovinate il rumore, significa che l'abbiamo scelto bene. Allora, come funziona il tutto? Vi facciamo sentire questo rumore, voi mandate un messaggio dicendoci di che rumore si tratta. Colui o colei o coloro che indovinano il rumore non vincono nulla di materiale, perché noi siamo una trasmissione povera ma ricca di spirito. Vi regaliamo la gloria eterna, che in questo caso vale per tutto il fine settimana, direi che è molto abbastanza, cioè sarete accompagnati dalla gloria eterna per 3 giorni addirittura. Siete pronti? Questo è il rumore di oggi. Minchia, è difficile però. E allora, da adesso in poi potete mandare il vostro messaggio, cercate di indovinare qual è il rumore misterioso. 393-7366-170.
0: Il rumorazzo.

0: cazzo di oggi è la domanda che mi pongo, ovvero l'avranno indovinato, non l'avranno indovinato, cominciamo a scoprirlo insieme. Dai, già, sono arrivati un miliardo di messaggi, non sono nemmeno riuscito a sentirli tutti.
1: Ciao, sono Barbara, sì. A me sembra il... macina panocchie.
0: Niente da fare, non è il macina panocchie.
1: Ciao.
0: Fra l'altro me l'hanno l'hanno detto in diversi. Evidentemente fa questo rumore, ma non lo conosco. Non era il macina panocchie.
2: Ciao, tipo, guarda, a me sembra. Quanta fantasia che ho. Dai. Un frullatore con dentro il ghiaccio.
0: Niente da frullatore.
3: Buongiorno, secondo me il rumorazzo è la macchina quella per battere. Macinare le pannocchie.
0: Ah, no, non lo è, non è, ma vado a cercare questo rumore.
4: È un contamonete, Antonella da Venezia.
0: Niente contamonete, Franco scrive la grandine. No, per favore, tocchiamoci Maroni, ragazzi, chi c'è? Poi aspetta, altri messaggi.
5: La centrifuga dell'insalata.
0: Niente,
5: buongiorno
0: da fare.
5: A tutti voi.
0: Trita foglie neanche, rumore delle ruote della valigia neppure. Trita ghiaccio no.
6: Ciao, invece per me è la macchina che macina il grano.
0: No,
6: ciao Silvia.
0: La Mieti Trebbiatrice, no.
7: Buongiorno, un caso la Fiore. Il rumorazzo potrebbe essere dei cingoli che stanno schiacciando qualcosa in terra.
0: Neanche quello.
8: Buongiorno Radio Bella Manella. Il rumorazzo può essere una macchina conta soldi. Monete più che soldi.
0: Neppure quella, mannaggia catena.
9: Buongiorno, per me il macina caffè.
0: Non è neanche il macina caffè e neanche la catena della bicicletta, mannaggia. Non ce l'ha fatta nessuno a dire esattamente di che rumore si tratta, ma vi aiuto un po' in modo che così lunedì sarete pronti. Qualcuno ci è andato molto vicino, molto vicino, ma non ha risposto esattamente. Ed ora, beh, il tempo adesso è finito per rispondere, ma torneremo lunedì col rumorazzo.
10: Buongiorno.

0: canzone di Shadow mi piace un sacco. Mi diverte. Buongiorno. Dico, mi diverte veramente tantissimo. Ci ho messo un jingle di troppo stamattina. Così stiamo per finire la nostra prima parte di mattinata insieme. L'appuntamento con Buongiorno Unca. Prima di chiuderlo definitivamente, volevo ascoltare ancora un messaggio a proposito dello sport in velocità, così.
1: Allora, adesso tanto vado al lavoro, non so se sentirò il seguito della discussione. Allora, io ho sempre sentito dire che lo sport migliore era il nuoto, sempre sentito dire. Però io, cioè, secondo il mio pensiero, potrei dire lo sport peggiore, cioè quello più dannoso, che secondo me, adesso mi arrivano i pomodori da tutti,
0: sentiamo,
1: è il calcio. Perché il calcio intanto richiede un certificato sportivo molto impegnativo, e quindi di conseguenza lo sforzo che si fa è all'ennesima potenza, è molto impegnativo, e i ragazzini fin da piccoli iniziano a fare un allenamento di 6 ore a settimana ad alta intensità, diciamo così. E quindi quello, secondo il mio modesto parere, che faccio tutt'altro, è dannoso.
0: No, no, ma ci sta, e pareri e opinioni sono ben accetti, quindi non è che poi non dobbiamo regalare la verità in assoluto. A parte che per fare attività a livello agonistico, il certificato medico per attività agonistica va fatto sempre. Io corro, se tu corri delle mezze maratone agonistiche, come faccio io, io lo faccio per divertimento, però semplicemente per correrle devi avere il certificato medico, quello per agonismo, per almeno in Italia. All'estero non sempre in questo, per cui qualsiasi sport tu faccia a livello agonistico, il certificato medico ci serve. Ma così, amici, con questo dilemma, quale sarà veramente lo sport più utile per restare vivi più a lungo? Il culo, secondo me, qualcosa. Chiudiamo la parte di Buongiorno Unca per questa mattina. Monica Morgan fra pochissimo, poi tutte le altre trasmissioni di Bella e Monella. Noi ci risentiamo lunedì mattina. A tutti un buon weekend.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.
3: Vuoi qualità a metà prezzo?
4: Di più!
3: Vuoi spendere meglio?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. La
10: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
15: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
16: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: bella.
1: Taxi sulla luna, lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 9:01.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Bella e Monella, tu

0: qualche spettacolo, ragazzi. Allora, buongiorno, buon venerdì, il 10 di luglio. Siamo reduci, siamo qua, che è già una bella roba stamattina. Reduci dalla notte tutta da cantare di ieri sera, che è stata un successone pazzesco. Io veramente non so come ringraziare tutti quelli che c'erano, ed erano veramente migliaia e migliaia. Grazie di cuore all'amministrazione comunale di Rosolina, al sindaco Michele, all'Alessandra, all'assessore al turismo Alessandra Patrian, tutta quanta la crew del Roseland Beach Festival, che è stato straordinario ieri. Grandi cose sono successe in quel di Rosolina. La festa continua anche stasera con il Pagante, i nostri amici Radio Peter Pan, domani con il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Insomma, un weekend pieno di festa a Rosolina in Piazza d'Europa, con ingresso gratuito, ve lo ricordo già subito, così facciamo già un bel recap, e grazie a tutti quelli che c'erano. E a proposito di ieri sera, c'era sul palco a chiudere una grandissima artista, Dolce Nera.
1: Radio Bella Armonetta, tutta da cantare.
2: Sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Cristina Lora, melodrammatica, anche Luke Trey ieri sera sul nostro palco. Mamma mia, ragazzi, che serata, che festa. Grazie, grazie veramente a tutti. Ma gli eventi di Radio Bella e Monella continuano, quindi prossimi appuntamenti oggi pomeriggio alle 17.30. Saremo tutti insieme a bere un bellissimo aperitivo offerto dagli amici del Coin Store di Vicenza in Piazza Castello. Siamo al numero 19, vabbè, Coin a Vicenza lo conoscete, è proprio centralissimo, Piazza Castello, la zona è quella del centro storico, meravigliosa. Siamo lì, io, Andrea De Luca, con un camion di gadget ad aspettarvi, tanti giochi, tanta musica e i nostri amici di Coin con l'aperitivo offerto. Quindi oggi 17.30 siamo a Vicenza, poi lunedì sera 13 luglio alle 21 saremo alla sagra di San Benedetto Abate con Bella Disco, Andrea De Luca e Damiano saranno lì. Lunedì 13 luglio a Scorzè, questo grandissimo appuntamento. E poi ancora settimana prossima si chiude la parte del nostro tour di Ciao Estate di Coin, saremo a Mestre con Paolo Zippo e Antonello Cerri giovedì sera, ma questo poi ne riparliamo. Ragazzi, tra poco c'è la canzone che fa. Qual è la canzone che volete ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale e mandatecela al 393 7366 170. Abbiamo 5 minuti buoni per ricevere i vostri messaggi, le vostre canzoni tutte cantate e poi farvele ascoltare.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
0: Cantate e poi farvele ascoltare.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: grandissimo concerto ieri sera di Pezzali e Leuganeo a Padova. Infatti si sente la mia voce e la vostra canzone solo me lo ricorda. Ciao!
1: Ciao anche a tutti quelli che in questi giorni sono stati a vedere il grande Max a Padova. Ieri no, anch'io sono passata da quelle parti con la macchina, tutta la viabilità cambiata, ho visto milioni di persone a quel concerto, insomma in tanti si sono molto divertiti e noi siamo molto molto contenti. Saluto anche Stefania che dice ieri sera è stato bellissimissimo, Rosolina, allora grazie di cuore veramente a te, a voi, a noi, a tutti quelli che c'erano ieri sera e che ci stanno ascoltando, perché insomma è stato grazie a voi che la festa è stata incredibile, quindi grazie davvero di cuore a tutti gli artisti ovviamente che sono stati con noi. Ma a proposito di cose belle, oggi è venerdì, se qualcuno di voi se lo fosse dimenticato, quindi comincia per molti un weekend magari di festa, di riposo, di vacanza. Sentiamo lei
2: su Bella e Monella, ora la canzone che fa
3: buongiorno, buon venerdì a tutti,
1: anche
3: sono
1: a te,
3: Fede.
1: Ciao Fede.
3: Allora oggi che sono in compagnia della mia amica Roby, quindi sono super felice, shopping fantastico, vorrei ascoltare una canzone allegra, quindi voglia di ballare, un reggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia, grazie.
4: Voglio

0: Passo sulla luna su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi in questa mattinata. Tra poco torniamo e giochiamo con un super concerto, quindi tutti pronti?
1: Bella e Monella, estate tutta da cantare.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
2: la fila va giù. Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.
1: No.

0: Questa super tripletta, ragazzi, che è andata a prendere il nostro Antonello Ceri di Pescando Bambole in versione Madonna, e poi Raffaella Carrà con Quando e Noemi con Bianca. Bravissimo il nostro Ciccio Bello superstar per questa pillola di Italiamo tutta da cantare.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.

0: rassegna di suoni di mare. Come si fa a conquistarsi due biglietti per andare a vedere Francesco Gabbani a Suoni di Mare a Bibione lunedì 20 luglio? Mandando un audio qui da noi cantando un pezzettino di una canzone a vostra scelta di Francesco Gabbani. Poi io chiamerò qua tutta la giuria riunita, sceglieremo uno tra voi o una tra voi e regaleremo a questa persona che abbiamo scelto due biglietti per andare al concerto. Pronti, via!
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: TSR Unite abbiamo deciso che voterete voi, ragazzi. Ne abbiamo scelti tre tra tutti quelli che sono arrivati. Sarete voi a votare quale volete che vada al concerto di Francesco Gabbani. Ve li faccio sentire tutti e tre come si vota mandandoci un messaggio con scritto 1, 2 o 3 a seconda dell'esibizione che avete preferito. D'accordo? Vado con la numero 1, prego.
1: Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa.
0: Se vi è piaciuta lei, votate con il numero 1. Vado con la numero 2.
2: Ciao belle monella, io sono Rosy da Padova e vorrei tanto andare al concerto di Gabbani. Quindi
0: sì.
2: Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, la scimmia nuda balla, occidentali starma.
0: Se vi è piaciuta lei, votate con il numero 2. Vado con la numero 3.
3: Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato. È una canzone che ha cantato con Ornella Vanoni. Sono Samantha.
0: E se vi piace lei, votate con il numero 3. Via con le votazioni.
4: Radio Bella e Monella.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: a mani basse con un sacco di voti, per cui l'amica con il numero 2 è Rosy, se non sbaglio, vinci 2 biglietti per andare a vedere Gabbani. Adesso ti mandiamo un messaggio.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
1: Radio Bella e Monella.
13: Io sono magico, italico romantico.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: le 10 in punto.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Il social housing è fondamentale per un territorio come questo, soprattutto perché oggi il diritto alla casa, un aiuto per avere una casa, non ce l'ha quella grande area grigia, che è l'insieme di persone che non sono così povere da rientrare nell'ERP, quindi nell'edilizia popolare, ma non sono nemmeno così ricche da potersi permettere magari l'acquisto di una casa. Lo ha detto il governatore del Veneto, Alberto Stefani, che ha affermato che entro fine mese ci sarà una legge per il social housing e per trattenere i giovani.
17: La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 3 discariche abusive per un totale di 6.100 metri quadrati nel territorio della provincia, al termine di un'operazione condotta dai militari della compagnia di Castelfranco e della sezione aerea di Venezia. I responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Treviso per gestione illecita di rifiuti. Le discariche sono state scoperte grazie all'impiego di un elicottero.
16: Un operaio di 48 anni, residente a San Martino di Lupari, nel Padovano, ha perso la vita ieri a Sesto Fiorentino in un incidente sul lavoro. È stato stato travolto da un macchinario mentre lavorava in un cantiere. Lascia la moglie e due figli piccoli.
17: Il Comune di Venezia ha approvato la delibera che individua la U Disability Card quale strumento per accedere alla tariffa agevolata disabili valida sulla rete di navigazione ACTV con tariffa ordinaria di 1,50€, 75 minuti di validità ed eventuale accompagnatore gratuito, sostituendo la percentuale regola che la riservava solo ai disabili al 100%.
16: È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48€ al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
21: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
20: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
22: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
23: Quando siamo in vacanza?
24: A casa tutto bene.
25: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
26: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
27: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
28: Scialla, c'è Skoda!
27: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
28: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
27: Ah, e allora scialla!
29: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
27: Noi 1000!
29: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
30: Vin,

0: Monica Morgan con voi, Radio Belle Monella, la vostra radio è tutta da cantare. Ancora grazie a chi ieri sera era con noi in quel di Rosolina, a chi verrà a trovarci oggi pomeriggio 17:30. Saremo nel Coin Store di Vicenza con i gadget di Belle Monella, la musica, giochi, un sacco di cose, un aperitivo offerto a tutti quelli che verranno a trovarci. Saremo in Piazza Castello nel centro storico di Vicenza oggi dalle 17:30 in poi, e settimana prossima ancora un altro appuntamento a Mestre, ma poi ve lo raccontiamo. Tra poco parliamo di una collezione strana che a quanto pare va molto di moda ultimamente. Voi intanto mandateci il vostro audio per la canzone che fa.
1: 393 73 66 170 e il

le conchiglie, no? Che adesso in tanti posti non si può più fare. Chi prendeva oggetti tipici del posto che andava, ma la novità di quest'anno è il collezionare un'altra cosa. Dopo il tan maxing, cioè l'abbronzarsi di più nel minore tempo possibile, nel 2026, ragazzi, c'è la collezione dei solari dei paesi in cui vai, perché ogni paese ha delle regole, no? Specialmente per quei prodotti che vendono in farmacia, e quindi ognuno ha delle composizioni autorizzate diverse. E a quanto pare la gente, in linea di massima nel mondo, sta raccontando che impazzisce per comprare le creme solari, quelle della farmacia, di diversi paesi. Per esempio in Corea del Sud, dove si sa che a livello di skincare e prodotti, insomma, sono veramente campioni mondiali, hanno delle creme solari incredibili che per esempio non si trovano in Europa, per dire, no? E alcune diverse dalle nostre le trovi negli Stati Uniti, le trovi magari nel Canada, e quindi la gente quest'anno a quanto pare sta collezionando creme solari, cioè vado in vacanza lì, che ti porti a casa? Da quel esempio non si trovano in Europa, per dire, no? E alcune diverse dalle nostre le trovi negli Stati Uniti, le trovi magari nel Canada, e quindi la gente quest'anno a quanto pare sta collezionando creme solari, cioè vado in vacanza lì, che ti porti a casa? Da quel posto la statuetta, la calamita,

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: qualche nazione distante, perché hanno delle composizioni diverse. Le più richieste, a quanto sembra, sono quelle che vengono dalla Corea del Sud, ma lì anche un sacco di creme, di detergenti per il viso, insomma, si sanno, la skin care coreana, quanto se ne è parlato, sono quelle più ricercate, perlomeno questo è quello che viene fuori da un'analisi fatta sui social e sugli ultimi contenuti pubblicati nel 2026. Come souvenir, insomma, ragazzi, non può, può essere che una bella roba. Ricordatevi poi di usarle, perché un grande classico è comprare tutte le creme, no? Magari ogni anno, perché sai che non puoi usare quella aperta l'anno scorso perché potrebbe farti male, eccetera. Poi dopo te le dimentichi a casa, non le finisci, le usi, stanno là un sacco di tempo, insomma, tutti i casini, capito? Quindi se le comprate, se le avete, ricordatevi di usarle. Andiamo a sentire la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa. Vivi la vita così com'è, vivi la vita, questa vita che è solo un attimo,

0: con Malika Ayane. Allora ragazzi, piccola pausa per noi, si torna tra poco, giochiamo con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
6: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Minchiomariano.it.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Craig David il 2 agosto è a Udine. Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
16: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
15: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Bella Disco, lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro, ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Il nostro Matteo Monti e la sua pillola degli anni è andato a pescare per noi Biagio Antonacci con Non è mai stato subito, Giovanotti con Vasco e Ludwig, il Pagante e Piotta, tutti quanti insieme in Super Caffoni. Ci è piaciuta, bravo.

0: una falsa, due vere, stavo a indovinare la sequenza corretta del vero falso di oggi. C'è in palio una maglietta di Radio Bella e Monella per il primo o la prima che indovina la sequenza corretta. Vado con le notizie del giorno. Notizia numero uno, parliamo di Nikola Tesla, rivoluzionario inventore del sistema a corrente alternata, scienziato e uomo d'affari di enorme successo commerciale, accumulò un'immensa fortuna morendo poi sfarzosamente a New York nel 1943. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo di Martina Colombari, che ha conquistato la corona di Miss Italia nel 91 e poi è entrata insomma stabilmente a far parte del mondo dello spettacolo italiano, sposando anche l'ex difensore bandiera del Milan, Billy Costa Curta. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, parliamo del pittore Giorgio De Chirico, nato a Volos in Grecia nel 1888, che ha dato vita a capolavori dal valore inestimabile, molto molto apprezzati, come per esempio Il Quarto Stato. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 e il numero

0: Ponte, falso vero vero? Ciao, no.
1: Ciao
2: a tutti, le notizie di oggi sono falso, falso, vero. Sono Michele.
1: Ciao Michele, no, neanche questa.
3: Falso, vero, vero.
1: Ciao, no, non è quella lì.
4: Bella e Monella, buongiorno. Le risposte esatte sono vero, vero, vero.
1: No, non è neanche questa. Allora, andiamo a vedere le notizie. Dunque, la 1, Nikola Tesla. In realtà è tutto corretto. È nato nel 1856. Ma non è stato un uomo che ha avuto grande fortuna economica. Anzi, è morto in assoluta solitudine e povertà in una stanza d'albergo a New York nel 1943. Quindi la prima era falsa. La seconda, Martina Colombo Bari, è diventata Miss Italia nel 91, ha sposato Billy Costa Curta, è vera. La terza, Giorgio De Chirico, nato in Grecia, Volos, ha dipinto un sacco di capolavori, ma non il quarto stato, che è un celeberrimo dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Lui ha dipinto cose come le muse inquietanti, l'enigma di un pomeriggio d'autunno, insomma, fondatore della pittura metafisica e rivoluzionaria nell'arte del Novecento, ce lo ricordiamo per altre opere che però non sono quella. Quindi falso, vero, falso, vince Alessandro che ci sta mandando i suoi dati. Complimenti Alessandro.
5: Radio Bella e Molesta.

0: fette di bellemonella penso sia una cosa insomma molto vicina a questo concetto. Raga, ci fermiamo un attimo, tra poco l'arrivo della signorina Paola Cavinato per Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
6: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 11:02.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno, ecco le ultime notizie. 93% di puntualità dei treni in Veneto, lo ha detto il direttore regionale Veneto di Trenitalia, Ivan Aggazio. Nella regione 600 milioni di investimenti fatti hanno prodotto 94 nuovi convogli. Oggi il treno più anziano della regione ha fra i 5 e i 6 anni.
13: Al termine del prossimo fine settimana ci sarà un indebolimento dell'alta pressione. Infatti un impulso instabile in discesa lungo la penisola balcanica riuscirà ad avere degli effetti, anche se marginali, nelle regioni adriatiche. Domenica notte rovesci o temporali, presenti anche in mare aperto, potranno coinvolgere la Romagna, l'Emilia orientale e in forma più sporadica anche le Venezie.
12: I Colli Euganei sono stati i protagonisti al concorso enologico internazionale Città del Vino 2026. 31 le medaglie vinte. La premiazione domani in Campidoglio a Roma. Il sindaco di Vo, Mauro dell'Università.
14: 31 medaglie su 300 premiate a livello nazionale è un dato importante, è un elemento di orgoglio su cui dobbiamo soffermarci e guardare per poter comprendere la qualità del nostro territorio, un territorio che parla di sostenibilità. Abbiamo dei vini d'eccellenza, dei piwi che sono dei prodotti con vitigni resistenti, dei prodotti bio e dei prodotti d'eccellenza che vanno dal fior d'arancio al serprino a dei rossi strutturati.
13: Grazie per l'attenzione.

0: quello che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: mio DNA.
1: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
2: Buongiorno,
3: settimana.
2: Salve, buongiorno, tutto bene? Buongiorno, disagiate, disagiate. Oggi, che è l'ultima puntata della settimana, cominciamo così.
3: Ma tutto a posto.
2: Sei spaventata.
3: Un pochettino.
2: Oggi parliamo di Toldo Mend.
3: Quanto è buono Toldo ancora adesso, eh?
2: Eh sì. Allora me lo ricordavo.
3: Beh.
2: Allora, Toldo Mend.
3: Sai che quei portieri lì, Toldo, Pagliuca.
2: Ah, Pagliuca,
3: cioè,
2: sì.
3: È una manica di boni che non ce ne sono
2: non
3: più.
2: Non ce ne sono più. Allora, Toldo Mend, senza mantello, ma con casco da scooter e riflessi da campione. Parliamo
3: Bravo.
2: Di lui, Francesco Toldo, che a dicembre fa 55 anni, che bell'uomo.
3: Quanti ne fa?
2: 55.
3: Ma era ieri che ne aveva 21.
2: L'uomo dalle parate impossibili, l'ex numero uno dell'Inter della Nazionale, e è stato protagonista di un inseguimento ieri in centro a Milano. Il nostro ex portierone ha deciso di parare un furto di bicicletta.
3: Cos'è successo? Stava parcheggiando il suo scooter in centro in via Agnello quando ha visto un ragazzo correre dietro a un coetaneo con la bici, no? Che urlava: mi ha rubato la bici, mi ha rubato la bici. Quindi Toldo che fa? Molla lì lo scooter.
2: Porca
3: corre
2: miseria.
3: Dietro e è ancora prestante.
2: Che riflessi,
3: capito? Che figo. Ha acchiappato il ladro della bici e ha restituito la bici al derubato con gli applausi dei
2: passanti. Gli hanno fatto un sacco di applausi.
3: Anche la Ola gli hanno fatto.
2: Allora, oggi interveniamo su sta roba qua che è simpatica. Secondo voi è stato coraggioso, è più coraggioso chi interviene o chi chiama le forze dell'ordine subito? Voi che avreste fatto?
1: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: puoi googolare una foto di Francesco Toldo a 55 anni un attimo?
1: Allora, Area, sì, un attimo.
0: Scrivi Francesco Toldo.
1: Andiamo alle cose serie.
0: Toldo, Francesco
1: Toldo. Adesso è così, è tutto bianco.
0: Beh,
1: è piccolato.
0: però
1: ha il suo perché,
0: sì,
1: insomma,
0: un bel ragazzone.
1: È un bel pezzo d'uomo. Stiamo parlando
0: che
1: di lui.
0: I portieri sono tutti dei bei ragazzoni.
1: Sì, e soprattutto ancora mantenuta così.
0: Una forma fisica.
1: Una
0: importante.
1: Forma fisica che gli ha permesso ieri sera lo scatto all'inseguimento di un ladro di biciclette che è riuscito a placare correndo e
0: certo.
1: Quindi intervenendo. Vi stiamo chiedendo, voi da che parte siete? Se vedo un furto intervengo istintivamente oppure è meglio chiamare le forze dell'ordine? Roberto, sì, da Altavilla Vicentina dice, premesso che considero la difesa sempre legittima, credo che davanti a reati o situazioni di pericolo la prima cosa da fare sia avvisare i carabinieri, le forze dell'ordine, perché stiamo vivendo un momento particolare della società e anche chi è convinto di essere dalla parte della ragione rischia che le cose finiscano male.
0: Ok.
1: Anche Marco da Salzano dice, sorelle, chi interviene spesso rischia grosso, Toldo ha ancora il fisico da atleta, io avrei chiamato il 112.
0: Sì, ma ora che arriva, no?
1: Rischia che le cose finiscano male.
0: Ok.
1: Anche Marco da Salzano dice, sorelle, chi interviene spesso rischia grosso, Toldo ha ancora il fisico da atleta, io avrei chiamato il 112.
0: Sì, ma ora che arriva, no? La forza dell'ordine per una bicicletta.
1: Sto qua,

0: spesso a far del bene finisci per farti del male a te, perché questo o mi tira fuori la pistola, mi punta un coltello, oppure gli faccio del male e poi devo risponderne io.
1: E anche quello è un altro discorso.
0: Sì.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: passione. Potete, fai ma sentire com'è? Com'è?
1: Ma che tiro gli è andato a questo grande successo della Gianna, che nella versione originale era un po' più intrigante, no?
0: Sì,
1: perché ti
0: sexy
1: faceva capire, non capire. Qua ha messo il turbo, non lo so, poi decidete voi.
0: Mi ha preso,
1: piace,
0: capito, il Fabio Bartolorizzo, il dottor Marrakesh.
1: E gli è venuto un po' il guizzo, capito?
0: Allora, sarebbe venuto anche a noi il guizzo con Marrakesh, ragazzi.
1: Esatto, allora stiamo parlando.
0: Anzi,
1: di
0: Marra, quando vuoi venire qua con le zie.
1: Esatto, ti guizziamo noi.
0: Ah, sai chi ti saluta a proposito?
1: Non mi interessa.
0: Il sindaco di Rosolina, che ha visto ieri sera, che ha detto: vengo a trovare te alla Paolo. Gli ho detto: guarda, Michele, quando vuoi.
1: È un bell'uomo?
0: L'hai già visto, è venuto qua per il suo compleanno l'anno scorso. Non ti ricordi?
1: Quel bell'uomino lì.
0: Quello là. Tornerà.
1: Che bel biscottone. Allora, Toldo interviene e recupera la bicicletta.
0: Il bici.
1: Sì,
0: il portiere Francesco Toldo
1: si mette all'inseguimento del ladro.
0: Del ladro, bravo Toldo.
1: Voi che avreste fatto? Sentiamo un po' di pareri. Da Crocetta del Montello abbiamo Moreno.
2: Io non ho il fisico di Toldo,
0: però
2: peccato, se vedo
0: però
2: qualcuno che mette mano, che fa combina qualche malanno, per così dire, io prendo e agisco, e poi se mi ricordo chiamo le forze dell'ordine.
1: Ok, lui è per l'intervento, sì, perché è un furto, cioè non è che puoi stare lì ad aspettare,
0: certo,
1: chiamo
0: ora che arriva.
1: Però c'è il pro e il contro, voi da che parte state?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Cipriano l'avranno detto a Toldo ieri quando ha sventato il fuso della bici.
1: Che spettacolo vedere il portierone che insegue il ladro, che soddisfazione.
0: Stavo pensando, portieri buoni di quel girolano, Toldo, Pagliuca, il moroso della Ilaria d'Amico, come si chiama?
1: Buffon, number one. Poi insomma, se vogliamo andare indietro, era un bell'omino anche Zoff. Io ero piccola, però era un bell'uomo Zoff, no?
0: Una volta si stava pensando a Zenga, però Zenga, personaggio affascinante, però non proprio bello.
1: Ma
0: cioè,
1: Zenga aveva il suo fascino, insomma, di Gnagna.
0: Grandissimo
1: di Gnagna ne ha passata tanta Zenga, lascia stare. Ma
0: che nostre amiche, peraltro.
1: Ultimamente è diventato un eroe perché blocca un ladro. Allora la domanda è: voi, se vedete un furto, intervenite subito o chiamate i carabinieri?
2: Allora, io direi che la cosa più giusta da fare sarebbe quella di chiamare le forze dell'ordine, sicuramente, ma in quel momento cosa facciamo?
1: Intervieni.
2: Ci giriamo dall'altra parte?
1: No.
2: Direi di no. Quindi per quanto mi riguarda sarebbe giusto intervenire, poi ovviamente con la consapevolezza che potrebbe anche finire male.
1: Cara Luciana da Castagnole, hai detto molto bene, però su questo stiamo parlando. Dopo Ciccio Bello sentiamo altri di voi.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, 393 7366 170.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato AI senza scelta tra
12: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 60 6:12.
14: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
15: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
16: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
15: Ele, muoviti!
16: Arrivo!
17: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin.
19: Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
20: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto è la prova.
23: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
24: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
25: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
26: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
2: la pila va giù. Antonello Cerri suona Italiamo.

0: c'è Antunello Cerri e adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.
1: Cosa fai? Mentre ti dormo

0: Bella Monella, mi ha emozionato.
1: Sì.
0: Rasvilla in Comfort legge Gabri Ponte con tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Tutta da ballare.
2: Sì, tutta l'Italia oggi applaude a Toldo,
0: ciao,
2: il portierone che ha sventato un ladro di biciclette. Noi abbiamo così elogiato i portieri che anche ad un'età matura mantengono questa reattività. Ma perché hanno sempre fatto sport, magari tanti continuano come Toldo. Abbiamo elencato un sacco di figaccioni. Mauro dalla provincia di Treviso ci tiene a precisare una roba.
3: A me piacciono le donne e sono anche interista, però avete dimenticato Stefano Tacconi,
0: in
3: ogni caso per il nostro discorso è molto meglio intervenire per piccoli furti o per la difesa di una persona o qualche cosa, perché altrimenti 5 minuti possono essere decisivi.
0: Ok,
1: vedi. Grazie Mauro, grazie anche per averci ricordato Stefano Tacconi, sempre molto elegante.
2: Molto. Sentiamo anche in questo momento il signor Vittorio, cosa ne pensa?
4: Ora sinceramente io sto aspettando con la speranza, visto che sono sempre in giro a centri commerciali ed altro, a molte attività, di arrivare nel momento giusto in cui c'è un qualsiasi, un ladro, che sia italiano, extracomunitario, che sia qualsiasi cosa,
2: sì,
4: per spaccargli le ossette delle mani,
2: gli ossicini
4: e qualche dentino.
2: Va bene, però Vittorio, guardando
1: che aggressività ci
2: però
1: pensi?
2: Allora Vittorio è una
1: c'è la figurina Vittorio.
2: E c'è un attaccante,
1: gioca come profilo di WhatsApp, cioè sei un giocatore importante Vittorio.
5: Ma vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: quello, capito, senza delinquenti, ma purtroppo non è così. E infatti leggiamo un po' di testimonianze molto indicative da Rivignano di Teor. Sonia dice: adesso che ci sono i telefoni con videocamera è meglio, se vedo un tentativo di furto, filmare e poi chiamare i carabinieri, così hanno la prova di ciò che è stato. Quindi non è per l'intervento immediato.
1: La roba,
0: Sonia,
1: della gente che filma delinquenti che fanno cose, sinceramente, cioè.
0: Allora andiamo a Candeluce, Teo.
2: Ma veramente, se dovesse capitarmi una cosa del genere,
1: cosa faresti?
2: Col carattere che ho, perderei le staffe, ma in vero senso della parola. Poi non si sa come va a finire, però bisogna difendere le persone deboli, questo è importante.
1: Che bello.
2: Sì, ciao bellezze, ciao, ciao,
0: ciao
2: belle.
0: Ciao.
1: Cioè, io immagino, se sei in difficoltà e trovi uno come Teo che ti dà una mano,
0: sì,
1: capito?
0: A parte,
1: che bello.
0: Teo, abbiamo guardato la foto profilo WhatsApp, cioè se io vedo te e voglio rubare il portafoglio alla vecchietta e ti vedo, io abbandono la vecchia e il portafoglio, Teo, e mi vengo a strusciare su di te, capito?
1: Teo,
0: cambio tecnica.
1: Funziona così,
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: abbiamo finito.
1: Sì.
0: Allora, ciliegina sulla torta.
1: Questa sera tutti in Vicenza, mi raccomando, c'è la festa di Bella Monella. Ci colleghiamo anche in radio.
0: Allora, ciliegina sulla torta per la puntata conclusiva della settimana, quello che ci dice Claudia, che a proposito di Toldo che si è messo a correre per placare un ladro di biciclette, dice: beh ragazzi, io invece sarei corsa dietro a Toldo per placare lui. Allora Claudia, per me sì, per tutte noi. Anch'io avrei ricorso Toldo,
1: anche io,
0: per planargli con le mie tettone anche le tue sopra, procurargli uno schiacciamento
1: delle vertebre
0: toraciche e poi andarlo a assisterlo così
1: in ospedale
0: e chiedere anche poi una ricompensa in prestazioni sessuali.
1: Secondo me chiedeva l'URSS e ci metto danni a noi, però va bene,
0: grazie.
1: Ciao.
2: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. CAMST è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
9: Radio Bella e Monella.
10: Pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
9: Radio Bella e Monella.
10: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
11: Le 12:03 minuti.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Mattarella a Seveso per commemorare il cinquantenario del disastro dell'ICMESA. Il 10 luglio 76 una nube di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Ci furono centinaia di intossicati e oltre 700 sfollati. Morirono quasi 80.000 animali. Calcio ai mondiali Francia-Marocco 2-0, Bleu in semifinale. Nel nord transalpino una 17enne perde la vita nei festeggiamenti post-vittoria, fatale la caduta da un camion. Per l'11 di Deschamps l'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio, dalle 21 a Los Angeles. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
1: La Piadineria.
0: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: insomma.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Inizia così il nostro venerdì 10 di luglio. Ciao ragazzi, buona pausa pranzo da Damiana Mentella, dall'Anna.
2: Ma che seratone c'è stata ieri a Rosolina? Mamma, quanta gente! Che bello! Qualcuno che sta ascoltando la radio era lì con noi ieri.
3: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella, la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
4: Pacciarotta e Scrocchiarella.
1: Ciao amici, buon venerdì. Si parlava appunto della super festa che c'è stata ieri sera a Rosolina. Mi raccomando, anche oggi rispondere presente da Coin a Vicenza.
2: Comunque, è vero. Ricordiamo anche che La Notte è Tutta da Cantare tornerà ad agosto, sì, la prima settimana di agosto a Jesolo questa volta. Quindi il cast, ricordo che è ancora da svelare, perché ci sono persone che continuano a dire: ma quindi chi ci sarà a Jesolo? Non lo sappiamo. Quindi no spoiler. 393-7366-170.
1: Tra poco si canta anche con la canzone che fa, poi si gioca, poi si chiacchiera, insomma un sacco di cose, ma sempre con la bella musica italiana da cantare.
2: C'è Elisa con il remix di A. Clark e Vini, Gli ostacoli del cuore.
0: Radio Bella e Monella.

0: Lone Lauro con Amor, questa per che numero è stata il concerto?
1: Vabbè, mi chiedi troppo.
0: Cioè non l'ultimo.
1: Ma forse la prima, aperto con Amor.
0: Ah, sì?
1: Mi sa di sì, bellissima.
0: Va
1: sì,
0: bene.
1: Sì.
0: Ragazzi, adesso aprite voi la musica su Radio Belle Monella perché si canta con la canzone che fa.
1: 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: meglio.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: adesso gira anche il momento della canzone che fa.
1: Esatto, perché al 393-7366-170 arrivano sempre un sacco di messaggi vocali, ma ne abbiamo selezionato solo uno.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, io vorrei la canzone 30 gradi di Anna Pepe. Ah, abbronzatissima e bellissima. Ah, grazie.
4: Cosa

0: Pops and Scar, voglio tornare negli anni 90. Vediamo dove volete tornare voi, anche perché tra poco giochiamo. Regaliamo due biglietti per I Negramaro.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Cioè, ieri Blanco, oggi Negramaro.
0: Sì, ne abbiamo per tutti. Giocate, mi raccomando, è importante. Se interessati, se siete fan e se volete andare al concerto.
1: La parola di oggi è facilissima, quindi prenotatevi già al 393-736-6170.
2: Bella e Monella. Un'estate tutta da cantare.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza?
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Vuoi qualità a metà prezzo?
14: Di più!
13: Vuoi spendere meglio?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
18: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin, icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
19: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
20: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
21: Aperto per ferie!
20: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
22: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
23: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
24: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
27: Stessa storia, stesso posto, stesso
26: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Il pillolone è firmato a Matteo Monti per questo giro. Tanta gente, J-Ax, Umberto Tozzi e Giusy Ferreri.
2: Era Maria Salvador, gli altri siamo noi. All'inizio volevo te, invece noi vogliamo voi. Si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella,
3: Bella e Monella,
0: si gioca con
1: non
0: voi.
1: È una marchetta.
2: Per cosa?
1: Ma quando leggo la parola volevo te, mi viene in mente solo una canzone del brasiliano. Hai presente chi è quello che fa i video tutto tatuato? Adesso si è candidato anche in politica.
2: Ah, ok, quello tutto mamma
1: sì,
2: mia.
1: Volevo te, volevo solo te.
2: Lui ha raggiunto il suo scopo. Comunque, oggi giochiamo sì. E regaliamo due biglietti per il concerto dei Negramaro che si terrà sabato 25 luglio in Villa Manin a Codroipo.
1: Mi raccomando, giocate se interessati, così da dare la possibilità a chi è fan e chi vuole davvero andare di vedere il concerto.
2: Esatto, allora siccome oggi veramente ve li lanciamo addosso i biglietti sì. Perché la parola è facilissima, la cosa da fare è essere velocissimi.
1: Cioè adesso andate già su WhatsApp.
2: Andate su WhatsApp.
1: Andate sulla nostra chat.
2: Subito.
1: E pronti sulla tastiera.
2: Siete pronti? Le parole di oggi sono... colazione,
1: tradizione,
2: pausa,
1: freddo,
2: corto.
1: Le ripeto: colazione,
2: tradizione,
1: pausa,
2: freddo,
1: corto. Ci sono in palio due biglietti per i Negramaro sabato 25 luglio a Villa Manin, Codroipo.
0: 393 73 66 170 e il

0: l'anno 2020, la voce di Elodie con Guaranà. Stiamo giocando con voi in palio i biglietti per i Negramaro 2, sabato 25 luglio a Villa Manin Codroipo.
1: Le parole di oggi erano colazione, tradizione, pausa, freddo e corto, e siete stati quasi tutti bravissimi perché solo una ha sbagliato e ha scritto fiato. Paola.
0: Ma che ci combini?
1: Ma però il fiato, quello a colazione quando ti sei appena svegliato.
0: Vi dico solo che una delle cinque parole era 7000, ma l'abbiamo gentilmente cambiata. Con corto,
1: Vito. Prenditi le tue responsabilità. Allora eravamo lì, ma era troppo facile. Salutiamo tutti quelli che hanno indovinato, sentiamo anche un po' di audio, andiamo direttamente dalla vincitrice.
0: Ma sentiamo un po' di voce. Dai.
1: Va bene. Vediamo chi è.
2: Ora di oggi potrebbe essere caffè.
1: È proprio caffè, ragazzi. Sentiamo anche lei, pronto?
3: Ciao, la parola di oggi è caffè.
1: Sì, Tiziana. Ciao. Tiziana, sentiamo Paola, tanto l'ha indovinato.
3: Caffè. Ma
1: lei è bravissima. Poi abbiamo anche altri, Lori, scritto caffè, Angela e Giulia da Verona, Sara, salutiamo tutti.
0: Tantissima gente.
1: La più veloce è stata lei.
4: Ciao, mi chiamo Deborah, vengo da Cassavio, Venezia. E la parola per me è caffè.
0: Sì, è caffè. Bravissima. Ovviamente la spiegazione neanche la facciamo perché è talmente scontata. Brava Deborah, che si porta a casa due biglietti per i Negramaro.
1: Che bello, infatti voi andate a festeggiare il 25 di luglio in Villa Manin a Codroipo.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: c'è Loris, un ascoltatore, che scrive: ma io ho scritto dopo un secondo. Ma Loris, immagina quanta gente come te ha scritto dopo un secondo. Cioè, oggi era facilissimo.
1: Ma veramente, siete tantissimi. Tant'è che a volte non riusciamo neanche a leggere tutti i messaggi in tempo tra una canzone e l'altra.
0: Bravi, bravi tutti. La più brava in questo caso, Deborah, che è stata la più veloce, è quella che, ripeto, si porta a casa due biglietti per i Negramaro. Siamo a Villa Manin a Codroipo. Sì. Brava Deborah, goditi l'evento e mi raccomando, poi fai tante foto, video e taggaci.
1: Allora, è arrivato un bellissimo audio che ci ringrazia e parla anche della serata di ieri sera.
2: Ciao bella Monella.
0: Ciao.
2: Non lo so la parola qual è, ma volevo solo dirvi grazie che ho vinto i biglietti di Noemi.
0: Vedi?
2: E dite che ieri sono andato a Rosolina e ho vinto due magliette e un portachiavi.
0: Vabbè.
2: Grazie.
1: Che bello.
0: Bravo,
1: che bello.
0: Bravo Alvi. Va bene, siete tanti che avete giocato con noi come sempre. Grazie. Ci ascoltiamo l'ultima canzone della nostra prima ora insieme, quella di Francesca Michelin.
1: Una donna non può. Radio Bella e

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
2: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: c'è da cantare.
1: Ora le 13 e 2 minuti.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Aggiornamento delle 13, buongiorno. La procura di Padova ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti dopo una segnalazione in relazione a 4 decessi sospetti di pazienti ricoverati al centro cardiochirurgico Gallucci di Padova. La segnalazione sarebbe stata fatta dalla Regione Veneto dopo un esposto da parte di alcuni cardiochirurghi dello stesso reparto padovano che avrebbero ipotizzato che non si sarebbe fatto tutto il possibile per salvare 4 pazienti.
4: Un caso di chikungunya, malattia trasmessa dalle zanzare, è stato registrato a Vicenza. La paziente era appena rientrata da un viaggio all'estero. La paziente è in isolamento domiciliare, monitorata dal personale dell'azienda sociosanitaria, con sintomi parainfluenzali, ma in condizioni stabili.
3: Domani a Jesolo torna l'appuntamento con griglie roventi. Centinaia di cuochi amatoriali sperimenteranno cotture e affineranno ricette con vari ingredienti per conquistare la giuria del campionato internazionale di barbecue. Quest'anno alla 21ª edizione, l'appuntamento in piazza Torino.
4: È tutto, a risentirci tra un'ora.

0: lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
1: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Cante

0: Giulia, Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Mi ricorda Sognami di Biagio Antonacci.
1: Sognami senelica.
0: Esatto, quella.
2: Bella, bella, ci piace. Salutoni Maxi a Biagio Antonacci. La nostra seconda ora insieme, 9 minuti dopo le 13.
0: Allora, oggi andiamo a Venezia. Mm. Tu sei spesso a Venezia, vero?
2: Beh, spesso, una parola grossa, e se sentisse la bobina si arrabbierebbe.
0: Ai, ai, ai, perché
2: però
0: non è così.
2: Va,
0: perché dice che vai troppo poco?
2: Sì, esatto.
0: Ah, ok. Mm. Comunque andiamo a Venezia, la nostra bellissima città veneta, perché c'è un supermercato in un teatro del 1900. Confermi?
2: Confermo tutto, è bellissimo. Vabbè, non diciamo la nota marca del teatro, comunque è uno dei supermercati insomma più famosi che ci sono in giro.
0: Sì,
2: ecco.
0: Sì, esattamente, è tra la stazione di Santa Lucia, giusto?
2: Sì, sì, sì, è nella strada nuova, tu vai sempre dritto e prima o poi lo troverai alla tua sinistra, ecco.
0: Allora, è stato costruito nel 1915, ovviamente non il supermercato ma il teatro, dall'architetto Giovanni Sardi in stile neogotico. Sai qual è lo stile neogotico?
2: Quello che c'è al teatro. Sicuramente.
0: Per cosa è famoso lo stile gotico? Vai. Professori d'arte, appassionati d'arte.
2: Guarda, per me l'arte può
0: davvero
2: finire domani.
0: Dai, ti dico una cosa. Mm. Gotico?
2: Torri, colonne.
0: Sì,
2: alto.
0: Tutto alto.
2: Tutto in alto.
0: Tutto in alto, super alto, con questi archi alti. Mm. Tutto alto.
2: Tutto alto.
0: Lo stile gotico è il mio preferito, ovviamente, in questo caso. Ma vogliamo sapere anche se ci siete mai stati.
2: Sì.
0: Tu sì?
2: Sì.
0: Com'è fare la spesa?
2: Ma è carino,
0: qua
2: molto bello. Poi si sta al fresco.
0: Ah, vedi?
2: C'è l'aria condizionata. Non so se c'è l'aria condizionata, ma si sta al fresco, eh.

0: E 13 Pietro è uomo che cade, suona qui da queste parti su Radio Belle Monella.
1: Stiamo parlando di questo teatro, all'interno c'è un supermercato, siamo a Venezia ed è in stile neogotico. I nostri ascoltatori sono acculturati perché ci scrive Thomas e dice: se parlavate di gotico, qua usciamo un attimo dall'arte, ma andiamo alla scrittura, vi faccio sapere che Il Castello di Otranto è stato il primo romanzo gotico scritto da Horace Walpole nel 1764.
0: E vabbè ragazzi,
1: ah, Thomas,
0: ma che
1: bravo.
0: Nozioni, oh.
1: Ma vedi che c'è gente che studia.
0: Ma bravi.
1: E tu?
0: E io studio il calcio.
1: Va bene, okay.
0: 360 gradi.

0: Se il locale è bello, quindi esteticamente piace, magari si ha anche più probabilità di vendere, no?
1: Ma assolutamente sì. Ci scrive Roberta: ci sono stata con dei miei amici e il supermercato è bellissimo. E poi ne abbiamo approfittato per andare a fare un giro, dice un giro Cicchetti, ma si chiama Baccaro Tour.
0: Il Baccaro, Venezia, quanto è bella, anche se in realtà se ne parla sempre con fastidio. Però poi ci si va sempre,
1: Chi ne parla con fastidio?
0: Nel senso
1: per me...
0: che c'è tanta gente che ti stressa un po', no? Però poi. E si torna sempre dove si è stati bene.
1: Io amo Venezia e ti ho proprio detto l'altro giorno, è tanto che non ci torno.
0: Bisogna andare.
1: Devo andare.
0: Organizziamo.
1: Andiamo a fare un Baccaro Tour.
0: Sì, andiamo
1: col
0: domani.
1: Caldo, però finiamo in canale.
0: Domani sera. Va bene, giudicato.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Siamo al 10° piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
11: Ma va, sono andato da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati? Di Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bye.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona Ti italiamo.

0: Ciao Jerry, è lui, colui che ha fatto questa pillolina firmata Italiamo.
1: Ricche poveri mamma Maria, Rita Pavone, la partita di pallone, poi c'era anche Raffaella Carrà, icona mondiale, con tanti auguri. Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta al 393-7366-170. Lo sapete, è il numero per interagire con noi. C'è chi, insomma, ha voluto scrivere un messaggio parlando appunto di questo supermercato a Venezia, bellissimo, storico del Novecento, dove insomma ci racconta un po' quello che è stato il suo percorso.
1: Posso fare polemica? Ha ragione. Lei dice: io mi sono laureata a Venezia nel 2001 e frequentavo diverse lezioni proprio all'interno del teatro. Mi pare che anche negli anni seguenti si tenessero delle lezioni, ma non era un luogo abbandonato. Qualche anno fa sono ritornata a Venezia e mi ha fatto molta tristezza vedere che è diventato un supermercato.
0: Posso allora
1: dire? Concordo, perché non è diventato una biblioteca?
0: Perché c'è
1: un luogo di studio, un luogo di co-working, un luogo dove, non lo so, far giocare i bambini. Supermercati ce ne sono talmente tanti e posso dire, ne servono così tanti?
0: Le biblioteche sono proprio dei luoghi incantati
1: di
0: cioè,
1: pace,
0: il tempo
1: luoghi
0: si
1: di
0: perde.
1: Pace, di cultura, di relax, di condivisione anche. Quindi mi dispiace che sia stato fatto un supermercato.
3: Radio Bella e Monella, tutta

0: C'è chi dice: limitare la bellezza allo spazio museale significa confinarla a una fruizione episodica.
1: Adesso mi traduci.
0: Un ambiente di qualità progettuale può invece esprimere pienamente il proprio valore anche nella quotidianità. Ragazzi, stiamo parlando con un avvocato, probabilmente. Laura, complimenti. Cioè, mi ha incantato con il tuo messaggio.
1: Fruizione episodica, dillo in italiano più semplice.
0: Vabbè, dai, il messaggio vuol dire che limitare la bellezza di questi posti bellissimi, questi, chiamiamoli musei, da questo.
1: Sì.
0: Questa tanta arte che c'è all'interno di questi posti, limitarla dei supermercati è un po' triste.
1: Esatto, esatto. Fruizione episodica vuol dire che io ci vado, prendo la roba e vado via. Non è che mi sto.
0: Godo.
1: Lì. Esatto, quando andiamo nelle chiese, quando andiamo nei musei.
0: Vabbè, questo però gli abitanti di Venezia, magari un turista sta lì, se lo guarda anche, no?
1: Sì, però si guarda il, non so, l'arco gotico e poi si prende la busta di insalata.
0: Vabbè, vuoi mettere, unire queste due experience? Ma che potenziale immenso ha. Stiamo parlando di questo supermercato a Venezia, molto molto bello, un supermercato, un teatro in realtà del Novecento, che è stato poi trasformato in teatro ed è il supermercato più bello d'Italia.
1: Sì, prima ho detto: perché non è stata fatta una biblioteca, perché non è stato fatto appunto un museo, e lei risponde: perché i supermercati fanno più soldi che una libreria, un museo oppure una sala concerti, capito?
0: Beh, a parte a Venezia ormai è difficile anche fare concerti, non è che ci sia sempre il via libera, cioè.
1: Sì, davvero?
0: L'ultima era stata Laura Pausini, mi pare, qualche anno fa.
1: L'ha fatta in Piazza San Marco,
0: Piazza
1: lei,
0: San Marco,
1: no?
0: Sì, però tanta gente comunque si era lamentata dei suoni, delle cose, le cose vibravano.
1: Ma cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Niente.
0: Niente.
1: Niente.
0: Beh, anche
1: dire
0: un
1: niente.
0: Po' per salvaguardare appunto le bellezze che ha Venezia, magari.
1: Con il suono, con le vibrazioni, dici. Ma sai che hai detto una cosa intelligente? Radio Bella e Monella.

0: Belli sulla Marica. Allora, ciao. Io ho parenti in zona, perciò frequento quel supermercato. E posso dirvi che si dispiace sicuramente,
1: ma
0: posso dirvi che ci sono un sacco di turisti che entrano a fare foto e disturbano il
2: i veneziani che fanno la spesa
0: tranquillamente. Però posso dire anche evviva almeno qualcosa per i veneziani che o fanno musei o fanno negozi di vetro o fanno bed and breakfast o fanno hotel, perciò almeno sul mercato e almeno tutti. Qualcosa anche per il veneziano,
1: ecco, vedi,
0: perciò va benissimo.
1: Ci
0: a
1: sta.
0: Me va benissimo così.
1: Ci
0: buona
1: sta questo,
0: a tutti. Ciao.
1: Questo punto di vista.
2: Ciao, grazie.
1: È vero.
2: Accettabile. Lo portiamo a casa nella nostra seconda ora insieme, dove si parla di questo supermercato super fico, il più bello d'Italia a Venezia.
1: Esatto, quindi stile gotico, un posto bellissimo che invece è stato utilizzato per essere un supermercato.
3: Radio Bella e Monella.

0: alla fine godiamoci queste bellezze e viviamole ogni giorno, e beati veneziani che ce l'hanno lì a due passi dalla loro vita di tutti i giorni.
1: Concludiamo con questo commento, lui dice: hanno rovinato la sede della facoltà di economia per eccellenza della Ca' Foscari e ci hanno costruito un supermercato. Fate un po' voi, abbiamo tutti delle opinioni diverse.
0: Utile per tutti comunque adesso.
1: Molto utile per tutti, molto utile per tutti. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco, state qui su Radio Bella e Monella.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
5: Radio Bella e Monella.
6: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
5: Radio Bella e Monella.
7: Fatemi fiorello e paraviello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: 14:02.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
11: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
12: Vi portiamo in Liguria, in una splendida città rivierasca che è Loano, dove dal 13 al 18 luglio ci sarà un vocal camp. Ne parliamo con una tra le più importanti vocal coach a livello mondiale, che è Daniela Satragno. Benvenuta.
13: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi e buona voce a tutti.
12: Diciamo subito che sarà una full immersion in 6 giorni all'interno di cosa?
13: Direi di una magia, perché il camp dalla sua 14ª edizione è diventato ormai famoso proprio perché offre ai ragazzi, a parte un percorso didattico approfondito sulla voce e sulla musica, ma proprio un tuffo anche nel mondo professionale, perché avranno l'opportunità di stare accanto con grandi personalità del mondo della discografia, dell'autorato, delle produzioni, proprio quello che serve a un artista per diventare tale, per da allievo riuscire a entrare nello star business.
12: I ragazzi possono anche presentare i propri progetti, giusto?
13: Assolutamente, verranno ascoltati proprio personalmente da chi di dovere, da più di una persona ovviamente, per cui possono avere una risposta in tempo reale alle loro esigenze, no? Mentre a volte si passano mesi, addirittura anni a fare il giro delle case discografiche o dei personaggi importanti per riuscire ad avere dei consigli, e invece lì non solo avranno dei consigli importanti dei professionisti, ma avranno proprio anche la conoscenza con personaggi importanti che potrebbero rivoluzionare completamente la loro vita artistica in un baleno.
12: Grazie a Daniela Satragno, che tra l'altro è vocal coach di Måneskin e Giuliano Sangiorgi. L'appuntamento a Loano Savona dal 13 al 18 luglio con il Vocal Camp 2026.
13: Grazie a voi, un abbraccio, a presto.

0: materiale da cantare.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stormy Paradise, agitare Coca-Cola nella nostra mattinata, no, nella nostra pausa pranzo, paciarotta e
1: scrocchiarella. Questo è il post lunch time, quindi quel momento in cui vi rilassate un po', rientrate a lavoro, festeggiate, perché è venerdì. Un sacco di aziende ho scoperto che il venerdì pomeriggio non lavorano.
0: Non lavorano più?
1: No, non lavorano
0: Bravi,
1: più.
0: Bravi, rifate riposino.
1: Oppure fanno fare smart working.
0: Bello.
1: Quindi noi parliamo invece di un modo molto più rapido per far sviluppare il cervello di un bambino, non solo con i compiti extra. E sai qual è?
0: La musica!
1: La musica, cioè imparare a suonare uno strumento o cantare, visto che mi tiro anche in mezzo,
0: sì.
1: Mi sono resa conto che negli anni ha stimolato molto la mia memoria e la concentrazione.
0: Beh, io sono cresciuto un sacco quando ero piccolo grazie al flauto.
1: Lo sapevo che l'avresti detto, lo sapevo. Non è la questione del flauto, perché tanti criticano questo strumento musicale obbligatorio a scuola. Per me ognuno dovrebbe scegliere quello strumento.
0: Perché ci fanno suonare il flauto?
1: Non lo so.
0: Cioè, non ha senso.
1: Io era tanti anni che avevo sto pallino, però ho iniziato a insegnare canto. Non mi sono mai sentita in obbligo di farlo a chi non piace, no?
0: Io mi ricordo ancora una strofa. Come si dice? Non una strofa. Come si.
1: Una canzone.
0: Sì, ma come in gergo tecnico.
1: Un brano.
0: No.
1: Spiegati.
0: Le note scritte sul
1: foglio.
0: Il pentagramma. Mi ricordo ancora di una canzone.
1: Uno spartito.
0: Okay. E faceva sol do do si la la sol sol sol mi sol sol mi sol do do si la la sol. Me la ricordo ancora, vedi?
1: ma vedi come sviluppi la memoria?
0: Era bravissimo, bravissimo.
1: Perché associ il nome delle note alla melodia e quindi questo attiva il nostro cervello, ma tra poco ne parliamo.
2: Radio Bella e Monella.

0: abbiamo anche regalato i biglietti noi quest'oggi nella nostra pausa pranzo Paciarotto e Scrocchiarella al gioco della parola misteriosa. Mi raccomando, divertitevi, taggateci, fate tante foto, tante stories Instagram,
1: sì,
0: e mostrate a tutti che vi ha mandato Radio Belle Mo.
1: Che possibilità che vi diamo. Vi diamo un'altra possibilità invece adesso, che è quella di cantare. Quindi se avete una canzone che vi piace, che volete ascoltare in questo venerdì, dovete mandare un messaggio vocale al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.

0: canzone che fa al 393-7366-170. Beh, ce l'ascoltiamo subito.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao da Bella Monella, sono Stefania e volevo dedicare a Angela la canzone che fa. Ma io lavoro per non stare con te. Grazie, ciao, buon weekend a tutti.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La Piadineria,
7: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Vuoi qualità a metà prezzo?
11: Di più.
10: Vuoi spendere meglio?
11: Di più.
10: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
17: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: È quando suona la sveglia che esordisci con
19: Buongiorno Unca!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
19: Non potete perdervelo!
20: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Bellissima pillola degli anni, c'erano i Battia Bazzar con Ti Sento, gli 883 con un deca a proposito della parola misteriosa, il caffè, e Viola Valentino con Comprami. Bellissima!
0: Bella in moneta.
1: Ma a proposito degli 883, ieri erano a Leuganeo.
2: Eh sì, ho visto un sacco di stories Instagram.
1: Cioè, tutti quelli che seguivo io erano
2: lì.
1: Certo, mi è anche arrivato un bel video di una canzone,
2: vero.
1: Che bello, sono contenta.
2: Quale?
1: Lo strano percorso.
2: Lo strano percorso. A me piace tanto quella canzone.
1: Quale?
2: Quella che fa.
1: Non ti viene adesso.
2: Mi viene proprio adesso.
1: La dura. No.
2: Dai, quella che sai che mi piace. Che è romantica, che è nel film Il pianeta del tesoro. Ma che nessun rimpianto, quella che è nel pianeta del tesoro. Non ti viene.
1: No, perché c'è sta base sotto.
2: Sì, non riesco.
1: Va bene, dopo ve la facciamo sentire. Ma ascolta, tu che sei esperto in mondiali,
2: sì.
1: Come sta andando?
2: Beh, la Francia ha vinto ieri 2-0.
1: Ma partitone?
2: Il Marocco penso sia mai entrato in campo.
1: Comunque dicono che la Francia sia la papabile vincitrice.
2: Sono tanto forti, sono fortissimi, però la palla è rotonda, può succedere di tutto. Stasera Spagna-Belgio.
1: Chi passa?
2: Si scoprirà chi sfiderà appunto la Francia.
1: Spagna.
2: E poi dall'altra parte Argentina. Che sfiderà la Svizzera e Norvegia-Inghilterra, partita bella, interessante.
1: Se allora, secondo me vince la Spagna stasera.
2: Ok, Norvegia-Inghilterra?
1: Norvegia
2: va in Inghilterra.
1: Sì, sì.
2: Erling Haaland in semifinale.
1: Certo, i norvegesi ci fanno impazzire quest'anno.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: succederà più.
1: Che
0: Claudia
1: bello.
0: Mori, non succederà più. Questo è il remix del 2009, ma succederanno gli eventi con Bella Monella.
1: Ebbene sì, perché saremo quest'oggi da Coin a Vicenza, l'abbiamo già detto, ve lo ripetiamo, dalle 17.30 in piazza Castello 19 con questo appuntamento speciale di Ciao Estate. C'è Monica Morgan e c'è Andrea De Luca.
0: Vi aspettiamo per uno splendido aperitivo con omaggi, musica, gadget ovviamente della nostra radio, fate un po' di shopping e tante sorprese. Mentre noi adesso ci spostiamo a lunedì 13 luglio.
1: Sì, perché saremo al campo sportivo parrocchiale di Scorzei in via Roma, è l'area dedicata alla festa. Lunedì 13 luglio, ore 21, c'è Bella Disco!
0: In console trovate Andrea De Luca DJ insieme a Damiano Menta. Scorzè quindi si prepara a vivere una delle tradizioni più sentite, che è proprio la sagra di San Benedetto Abate. Trovate tornei, sport, spettacoli e poi il celebre Palio dei Rioni. Ricapitolando, questa sera Coin Vicenza dalle 17.30 con Andrea De Luca e Monica Morgan, e lunedì c'è la sagra di San Benedetto Abate con Damiano Menta e Andrea De Luca DJ.
1: Quanto fattura Andrea De Luca?
2: Radio Bella e Monella.

0: La canzone si era Ci sono anch'io, prima si parlava di questa canzone del cartone del pianeta del tesoro ed era quella molto molto bella, grazie agli ascoltatori che hanno fatto il feedback.
1: Bellissimo, io penso che tutti quelli che erano al concerto ieri sera abbiano pianto. Come fai a non piangere con gli 883 che hanno veramente sfornato una hit dopo l'altra? Ma noi ce ne dobbiamo andare.
0: Noi ci sentiamo domani per quanto mi riguarda con Bella Disco e Thomas Menegazzi e poi domenica come sempre dalle 8 alle 12.
1: Per quanto riguarda me ci risentiamo lunedì con la

0: la disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andato da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: 15 un minuto.
3: Radio Bella e Monella. Voci del territorio. Storie di aziende da raccontare.

0: canzone da cantare.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 poi fino alle 18 con Andrea Ferrara. Detto questo, amici, bisogna riequilibrarsi subito con questo pomeriggio, quindi preparatevi, prendetevi questi 3 minuti di tempo. Non torniamo tanto indietro nel tempo, in questo caso solamente 10 anni con Luca Carboni. Un bel respiro profondo tutti quanti e mamma mia, quanti ricordi.

0: Sara con Diamanti Grezzi su Radio Belle Monella. Amici, attenzione, perché adesso andiamo un po' a spasso nel tempo, mi piace dire così, ovvero andiamo a vedere cosa capitava e quali erano le canzoni prime in classifica nel del 10 luglio, in questo caso 1984, dove troviamo Gianna Nannini con Fotoromanza. Nel 2000 invece ci sono Paola e Chiara con Vamos a Bailar, mentre il 10 luglio del 2016 Vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez. In questo caso facciamo scegliere a voi quale canzone volete ascoltare. Quindi amici, 393-7366-170 per selezionare l'anno in cui catapultarci. Nel 1984 con Gianna Nannini Fotoromanza, nel 2000 con Vamos a Bailar Paola e Chiara, oppure nel 2016 con J-Ax e Fedez Vorrei ma non posto?
1: Radio Bella e Monella.

0: la nostra.
1: Gaia con Bossa Nostra su Bella Monella. Abbiamo viaggiato nel tempo capendo cosa capitava il 10 luglio nella storia della musica italiana, ovvero quali canzoni erano prime in classifica proprio in questa giornata. Nel 1984 con Fotoromanza Gianna Nannini, nel 2000 con Vamos a Bailar di Paola e Chiara, e nel 2016 con Vorrei ma non posso di J-Ax e Fedez. Allora tenetevi forte, perché non torneremo nel 1984 con Gianna Nannini, non torneremo neanche nel 2016 con J-Ax, Vorrei ma non posso insieme a Fedez. Preparatevi, perché si torna indietro di 26 anni con Paola e Chiara, Vamos a Bailar.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso su Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco si torna con Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi, a tra poco.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La piadineria.
1: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 190. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
10: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare un sacco di gente: Pachi, James Hype, la Dark Polo Gang, i Bundabash, gli Eiffel 65, in conclusione Malena e Mischeta con Scandalosa. Adesso, signori miei, su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 indizi sono quelli totali, 2 sono quelli difficili, 2 quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Quali sono i 4 indizi di oggi? Stiamo cercando un personaggio che nasce nel 1961. Questo personaggio è un conduttore televisivo e questi sono i 2 indizi, quelli che tendenzialmente potrebbero essere i difficili. Andiamo con quelli facili. Questo conduttore televisivo indossa gli occhiali e questo conduttore televisivo, preparatevi amici, perché conduce Ciao Darwin. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Tutto

0: Sì, lei è su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il personaggio misterioso nato nel 1961. È un conduttore televisivo, indossa gli occhiali e conduce Ciao Darwin. Detto questo, amici, il 100% delle risposte che sono arrivate corrette. Quindi, bravi tutti quanti voi, siete stati tantissimi, quindi non possiamo farvi sentire perché sennò andremo anche oltre Greta per farvi sentire. Facciamo le congratulazioni però a colui che è stato il più veloce di tutti e devo essere sincero, un grande applauso a tutti coloro che hanno indovinato, perché in tanti siete arrivati dopo i primi 2/3 indizi, quindi veramente veramente bravi, super attenti, ma il più veloce è stato Claudio da Bassano che si è aggiudicato la nostra maglietta.
1: Radio Bella e Monella.

0: Negrita rotolando verso sud su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, si torna in due fino alle ore 18. C'è anche Andrea Ferrara, tra poco.
1: Vuoi qualità a metà prezzo?
2: Di più!
1: Vuoi spendere meglio?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutte da cantare. Ora
1: 16:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, A1 direttissima, coda di 5 km tra Badia e il bivio A1 variante per incendio. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda di 3 km tra Ferrara Sud ed Altedo, anche in questo caso per incendio. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Imola per traffico intenso. È tutto.
0: Caricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tu.

0: Natali su Belle Monella apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Ah, ci sei? Non sei più in vacanza? Com'è questa storia?
0: No, non sono in vacanza, ieri ero a Rosolina Mare.
1: Lascia fare, vacanza da una vita, Alvise. Sempre sì, comunque, signori, sì. È il momento, cominciamo con la sigla.

0: salutiamo il tenore che ha fatto il sottofondo musicale della nostra canzone. Un abbraccio dovunque tu sia. Dove l'abbiamo mandato, tenore?
1: Non ho la minima idea.
0: A casa, ragazzi.
1: Noi non abbiamo pagato.
0: Ah no? Quindi è tutto pirata. Ok, perfetto. È per questo che non andiamo al mondiale.
1: No, è per questo che non vinciamo all'Eurovision.
0: Certo, certo.
1: Perché usiamo il pezzotto.
0: Cosa stai dicendo? Cominciamo due insieme dalle 16 fino alle 18. Andrea e Alvise qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo un mare di cose da fare, signori.
1: Eh sì, eh.
0: Abbiamo i titoli di notizie casuali.
1: Stanno oliando la ruota della fortuna.
0: Sì, perché ieri ho girato troppo forte.
1: Ma davvero?
0: Sì, è stato un problema. Però alla fine è arrivato comunque il numero.
1: Dopo 25 minuti. Però noi intanto andiamo avanti con la musica. Ci sono gli Sugar Free. Radio Bella.

0: Dante con Villa Banks a spingere qui però... su Radio Bella e Monella. Tu spingi.
1: Perdonami, c'è scritto avanti. Tirare, però.
0: Spingi lo stesso, perché se Villa Banks porta... dice spingere, tu spingi.
1: Però la porta non si apre. Sono arrivati i titoli di notizie casuali. Ti chiederei gentilmente di appropinguarti verso la nostra ruota della fortuna e girala!
0: Guarda che bella, eh?
2: Attenzione.
0: E quanto olio abbiamo messo? Scusa?
1: È troppo.
0: Era olio buono?
1: Troppo,
0: era
1: sì,
0: buono?
1: Sì,
0: bene, bene.
1: Certo.
0: Sono contento. Eccola qua. Numero 8332.
1: È quello che ti fa saltare le staccionate, l'olio, capito?
0: No, ma quello non possiamo. No. Hai fatto un riferimento molto preciso. Quindi adesso dimmi quanto ti hanno pagato.
1: No,
0: va bene?
1: L'olio di gomito che ti fa saltare le staccionate.
0: Sì, l'olio di gomito, certo.
1: Attenzione, Francesca Chillemi. Nozze rimandate con Eugenio Grimaldi. Oh. La scelta per la figlia Amelia Smeralda e gli impegni dell'attrice.
0: Scusami. La scelta è fatta per la figlia.
1: Per la figlia che si chiama Amelia Smeralda.
0: Già un nome abbastanza particolare, insomma, poteva trovarlo un po' più corto. Una dei due bastava. Cioè, Amelia bellissimo, Smeralda bellissimo, Amelia Smeralda.
1: È belli bellissimo.
0: Ma non è belli bellissimo, è lungo, dai, devi firmarla, poveretta, dopo sarà un casino. Però va bene, insomma, apprezzerà sicuramente.
1: Tu sai che è Francesca Chillemi?
0: Certo, Francescona, io la saluto sempre.
1: Ex,
0: un abbraccio.
1: Ma no,
0: un
1: ex abbraccio. Miss Italia, sì. Adesso attrice.
0: Non sto scherzando, veramente.
1: Sì, sembra non è vero.
0: Ti giuro che la conosco veramente.
1: Tu stai mentendo.
0: Non conosco il marito, mi dispiace. Insomma,
1: ragazzi,
0: prossimo aperitivo vieni anche tu. Perdonami
1: assolutamente. Comunque, non è per un discorso che magari la figlia ha qualche linea di febbre.
0: Ah, non c'è nulla.
1: È perché lei vuole che sia la figlia a portare le fedi nuziali. Siccome a pochi mesi, bisognerà attendere un pochettino che cammini.
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Ma perdonami, se non vuoi sposarti, dillo prima, anche aspetti 10 anni.
1: Ma non è vero.
4: Radio Bella e Monella.

0: No, non sei tu la white girl wasted, non è così.
1: Allora,
0: è così.
1: Se mi stai dicendo che sono grasso, non è bello.
0: No, non c'entra nulla. No, questo, scusa, guarda che non tutta la generazione di Anna, ma anche io assolutamente, siamo fuori
2: non
0: da queste
2: cose. Non sei della generazione di Anna, perdonami.
0: Quasi, quasi. Insomma,
2: hai 420 anni in più di Anna.
0: Quanti anni ha Anna adesso, scusa?
2: Ne avrà 20.
0: Ne avrà 20. Io ne ho 22.
2: Massimo, non è vero.
0: Ne ho 22 di contributi, lasciami finire i discorsi. Generazione di Anna, ma anche io assolutamente, siamo fuori da queste cose.
2: Non sei della generazione di Anna, perdonami.
0: Quasi, quasi. Insomma,
2: hai 420 anni in più di Anna.
0: Quanti anni ha Anna adesso, scusa?
2: Ne avrà 20.
0: Ne avrà 20. Io ne ho 22.
2: Massimo, non è vero.
0: Ne ho 22 di contributi, lasciami finire i discorsi. Comunque, signori, siamo arrivati al momento della seconda.

0: 5 come gli anni di Anna dopo questo giro di ruota, vai.
1: Molto bene, Anna Falchi e eccola. Andrea Crippa, lite al ristorante davanti a tutti. Non posso sempre pensare ai paparazzi, poi arriva il bacio della pace.
0: In che senso deve pensare ai paparazzi, perdona?
1: Perché
0: cosa
1: li hanno fotografati mentre litigavano al ristorante,
0: capito? Sì, in effetti sono fatti loro, perdonatemi.
1: Esatto, però poi c'è stato un bel bacio della pace.
0: Solo perché si chiama Anna Falchi devi seguirla sempre quando
2: come
0: litiga.
2: Un falco. Come un...
0: Mamma mia, che battuta orribile. Ma è ancora tifoso della Lazio?
1: Io potrei risponderti con delle volgarità, ma non lo farò.
0: Non solo perché sei della Roma devi offendere.
1: Ma no, no, nel senso, credo di sì che
0: credo
1: molto...
0: che sia uno dei motivi per cui secondo me la Lazio doveva vincere molti più campionati in quegli anni lì. Anche la Ferilli comunque c'erano queste motivazioni, quindi Roma e Lazio devono vincere almeno 7 campionati ciascuno in quegli anni. Purtroppo
1: e invece no, e invece li ha vinti qualcun altro.
0: Vabbè, vabbè.
1: Pazienza, sarà per un'altra volta. Sì, sì. Radio Bella e Monella.

0: di Annalisa. Poi vedremo quando farà la canzone invernale, sarà molto interessante.
1: Ha detto che non è la canzone estiva questa,
0: Ho capito, comunque è canzone estiva si chiama.
1: No.
0: Allora, ascolta, prendiamoci una pausa e poi la valutiamo.
1: Esatto, bravo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
9: Tanto altro da scoprire.
8: Cosa aspetti? Scaricala.
10: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Minchiomariano.it.
12: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
16: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
20: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
21: Bella Disco! Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Eli, ma che facciamo stamattina?
23: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
22: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
24: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
27: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
28: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Sì, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Cal Brave con Noemi Ula Hop.
2: Piotta la grande onda.
1: E San Giovanni con Amalibu a cominciare.
2: Grazie ancora al nostro bellissimo Matteo Monti. Grazie ancora.
0: Bella e Monella.
2: Oh, amici, amici cari e amiche belle, apriamo ufficialmente le quattro chiacchiere con voi perché si parla di animali domestici.
1: Oh.
2: Quindi un tema molto caro a gran parte della popolazione, magari alcuni invece non sono interessati ad averli in casa.
1: Beh, secondo me è una percentuale altissima, comunque qua dentro siamo al 100%, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Con animali domestici in casa, se allarghiamo ad altre fasce andiamo anche sempre al 100%.
2: Sì.
1: Non credo,
2: sì,
1: che...
2: Sì. Credo che in pochi, forse nessuno, forse no. Ecco, Paola non mi pare abbia un animale domestico. Ma magari no, ce l'ha, certo, avuto nella
1: anche
2: vita.
1: Il buon Damiano, se non sbaglio, è un animale domestico, ora che ci penso.
2: Questo non
1: mi pare di
2: non
1: no.
2: So dire.
1: Ma comunque
2: magari rientra lui nel.
1: Certo, certo, però è nei tempi, cioè adesso non ce l'ha, magari in passato l'ha avuto, magari in futuro ce l'avrà. Quindi, secondo me, comunque la percentuale è altissima nella popolazione globale.
2: Allora, amici, intanto la domanda è: animali domestici sul letto, sì o no? Voi li portate a letto con voi, o magari preferite che possano dormire in un altro posto? Perché dormire con l'animale domestico nel letto pare che abbia degli effetti sia positivi che negativi, ok?
1: Ok.
2: Quelli negativi pian pianino e anche quelli positivi ve li spiegheremo durante i nostri prossimi tempi insieme.
1: Certo.
2: Comunque ci sono rischi di virus, ok? E benefici però psicologici anche d'altra parte. Gli esperti hanno fatto diversi studi e hanno evidenziato che la presenza di un animale nel letto può influenzare anche la qualità del sonno.
1: In positivo.
2: Non sempre, non sempre, Andrea.
1: Vabbè, fra poco esporremmo i pro e i contro del dormire con il proprio animale domestico. Voi invece cosa fate con i vostri animali domestici? Dormite nel letto oppure vanno da qualche altra parte? 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2,

0: Gli Zero Assoluto, sei parte di me su Belle Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 per quanto riguarda gli animali domestici che avete a casa, che siano cane, che siano gatto. Li fate dormire con voi sul letto o invece preferite magari farli dormire in cuccia o da altre parti ancora?
1: Ci scrive lei, dice che per ora, adesso in realtà, non li ha, non ha nemmeno interesse ad averli, okay. Però in passato ha avuto un gatto lei che dormiva a un certo punto con lei sopra i piedi, capito? Quindi a letto, ok? Però sopra, quindi magari era sopra le coperte, cose di questo genere.
0: Ok.
1: Mentre il fratello ha una cagnolina che a un certo punto sta in cuccia, poi nel cuore della notte...
0: Quando tutti dormono,
1: piano piano si avvicina verso il letto. Ma questo è abbastanza comune in realtà. Adesso non so tu, anzi, so tu come sei organizzato circa. Mi pare che non dorma esattamente con voi.
0: In realtà, sta prendendo questa
1: mannaggia
0: abitudine.
1: La maggiore età.
0: Vabbè. Sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Io invece, diciamo che non segue me il mio cane, segue la mia compagna. E quindi di base, tipo in questo momento, che in questi ultimi mesi, insomma, in cui va da camera a camera perché con i bambini. E allora sì, io poco spesso ce l'ho a fianco, però quando sta lì ce l'ho sempre ai piedi del letto.
0: Ecco, io tendenzialmente, essendo abbastanza lungo e che vado quasi a coprire tutto il materasso,
1: capito,
0: che è di 190 centimetri, e io lo...
1: Ma scusa, 2 metri 10.
0: Non sono 2 metri 10, mi dispiace, perché sennò avrei fatto magari il cestista nella vita.
1: Chi lo sa?
0: Vedo che invece il piccolo Artù va da chi è un po' più corto.
1: Beh, per forza, sennò prende calci per sbaglio. Anche.
0: Una volta per sbaglio l'ho calciato.
1: Eccolo.
0: E lui si è vendicato.
1: Giusto.
0: Ma ha tirato un graffio.
1: Giusto,
0: che è
1: giusto.
0: È stata una roba.
1: Più spesso, Arturo.
0: No,
1: più
0: no, spesso, no, perché sennò dico alla tua di morderti dove non batte il sole.
1: Animali domestici sul letto, sì o no?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sulla sticella? Primi dai arrivati in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: buona domenica anche a te. Abbiamo finito quindi, no? Perché è già domenica, no. Signori.
1: No, no, perché se non vuol dire che buona domenica sta per partire lunedì. E invece no, finisce la nostra prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa.
0: Animali domestici sul letto, sì o no? 393-7366-170 per dircelo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
6: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. La regione italiana nella quale la sanità pubblica è migliore è il Veneto. Lo indica il nuovo sistema di garanzia basato sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza allestito dal Ministero della Salute e riferito al 2024. Sul podio anche l'Emilia-Romagna, che precede la Toscana, che perde un punto. A seguire il Piemonte e la provincia di Trento. La Lombardia è sesta. È necessario costruire un contesto favorevole nel quale imprese, istituzioni e territorio condividano la responsabilità di sostenere la genitorialità e di favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro. Lo afferma il vicepresidente assessore regionale al lavoro in Veneto, Lucas Pavanetto, con riferimento al fenomeno delle dimissioni delle lavoratrici madri in periodo protetto. Il 14 luglio alcuni istituti penitenziari d'Italia saranno al centro dell'iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione. Porterà delegazioni in 35 carceri italiane distribuite in 29 città. L'iniziativa interesserà le carceri di città come Padova, Bologna, Torino e ancora Milano, Firenze, Roma, Napoli e Bari. È tutto.

0: Carmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Lidl, anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà.
8: La Piadineria.
7: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
12: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni.
14: Bella e Monella, tutta.

0: esce. Cattive abitudini su Radio Bella Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. 393-7366-170. Stiamo parlando con voi degli animali domestici, se li fate dormire sul letto oppure no. Vi piace oppure no?
1: Allora, abbiamo un uomo di cui ci fidiamo ciecamente, ok? Possiamo dirlo, sì.
0: Guarda, per essere più credibile mi levo gli occhiali.
1: No, dai,
0: sentiamo, sì, a questo punto.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Noi abbiamo una cagnolona.
1: Vedi?
2: Quella esce in giardino, passeggiate, robe, anche se gli puliamo le zampe non sarà mai pulita, quindi
1: okay,
2: evitiamo che salga sul letto.
1: Capita,
2: invece,
1: vero?
2: Invece il gatto che vive solo ed esclusivamente in casa, quello ogni tanto sale sul letto, ma di solito non quando dormiamo, quindi non è un problema.
1: No, vabbè.
2: È una questione di pulizia, sì, non per altro.
1: No, hai ragione, non è che hai fatto dei così favoritismi, è semplicemente
0: che
1: la cagnolina esce fuori mentre il gatto no.
0: Vabbè, anche perché nel momento in cui dici a un cane addestrato, presumo comunque con cui hai un rapporto, no, non sali e scendi, il cane potrebbe seguire quelle indicazioni.
1: Sì, sì.
0: Per quanto riguarda il gatto è sempre no.
1: No.
0: Per il cane magari c'è una percentuale che può variare tra l'addestrato oppure no, perché ti ascolti.
1: No,
0: per il gatto non ti ascolterà mai.
1: Assolutamente, cioè nel senso, se è addestrato e non lo deve fare, non lo fa. Però il problema è che magari ogni tanto scappa. Cioè,
0: ma
1: si
0: certo,
1: fa op! E tu devi ricordare, no,
0: no,
1: non devi farlo,
0: esatto.
1: E diventa una situazione un po' così.
0: Però il gatto lo fa sistematicamente.
1: Sempre.
0: Gli dici scendi e lui ti guarda e ti dice scendi tu. E alla fine scendi tu. E quello è il problema, capito?
1: Non è vero, è vero.
0: Non puoi avere a che fare con
1: infatti
0: con i gatti.
1: Dei gatti.
0: Sono delle persone orribili i gatti. 393-7366-170. Animali domestici sul letto, sì o no?
3: Radio Bella e Monella.

0: Paola Iezzi, superstar su Radio Bella e Monella. Prima vi dicevamo che ci sono dei pro e dei contro per quanto riguarda il fatto di dormire con i nostri animali domestici sul letto, cane o gatto che sia, anche porcellino d'India, per citare gli animali domestici che ha Greta a casa sua, ecco.
1: Esatto, hai detto bravo che hai fatto anche una un po' ampliato.
0: Noi siamo inclusivi con tutti gli animali domestici, anche se avete un tirannosauro potete.
1: Però attenzione che qualche contro c'è, ok? Abbiamo la nostra classifica scritta. Aspetta, che ha fatto un po' male, perdonami.
0: Sì,
1: eccolo qua. Abbiamo la nostra classifica scritta. Faccia cagare lo stesso.
0: Hai sfondato i subwoofer di tutti.
1: Non credo, è un foglio che vibra, non è che stiamo parlando di cose diverse. Comunque, ci sono dei rischi nascosti quando sono sotto le coperte gli animali domestici, di qualunque tipo, quindi anche gli amici, come si chiamano?
0: Porcellini d'India.
1: Ma non sono porcellini d'India in realtà.
0: Sono porcellini d'India.
1: Sì, non sono.
0: No, non sono velociraptor, perdonami.
1: Vabbè, sembravano. Okay. Comunque, rischi nascosti spesso in ambito batterico, ok?
0: Sì.
1: Per esempio, salmonella, posturella. Si chiama così? Perché si chiama così? Da Pasteur, quindi pasturella sarebbe.
0: Va bene.
1: L'Escherichia coli e il Campylobacter. Che dici, non è una cosa brutta, non è che stanno invadendo con i velociraptor,
0: però
1: di base sono delle problematiche che possono arrivare tramite zampe, pelo, saliva dell'animale.
0: Esatto, metti che magari una volta ti dà un bacio, un classico suo bacio sulla guancia, tu ti pulisci, poi per sbaglio ti gratti l'occhio, il giorno dopo ti diventa l'occhio gonfio come una guancia.
1: Vabbè, capita. Vai dal dottore e via. Non c'è problema, lascialo dormire lì quel cane, su.
0: Perdonami, però tutti i giorni svegliarsi con gli occhi.
1: Perdonami, può capitare, ma non è così comune. Vogliamo dirlo?
0: Va bene, ok. 393-7366-170, animali domestici sul letto, sì o no?
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta

0: Apri Ponte Giovanotti, DNA, qui su Radio Bella e Monella. Signori, stiamo parlando di animali domestici. Voi ammettete il vostro animale domestico sul letto mentre dormite oppure no?
1: Cioè, è una cosa anche sul divano potrebbe essere, perché magari c'è quel pisolino pomeridiano che vi fate sul divano, o magari c'è anche la volontà di, tra virgolette, ospitarlo o non ospitarlo su un posto dove magari ci possono essere anche dei bimbi un po' più piccoli, che magari sono un po' più delicati sotto certi punti di vista.
0: Sì. Però il divano, secondo me, entra un altro completo campo di gioco, secondo me, perché lì è possibile che ci vada anche senza di te, capito? Quindi tu dici:
1: beh, certo, quando sei fuori,
0: bravo. Invece tu lo blocchi, dici: no, guarda, lì non ci puoi andare, punto, e non ci va. Anche perché il divano, al contrario del letto, non è che lo sfoderi tutti i giorni per cambiarlo, ma il letto lo cambi ogni... dipende, se hai animali domestici lo cambi molto più spesso.
1: Ma come vivi, perdonami.
0: Io il letto, cioè il divano, faccio fatica a sfoderarlo ogni due giorni.
1: Io cambio divani tutti i giorni.
0: Bravo. Ma proprio hai l'inceneritore sotto casa, lo butti giù e via.
1: Sì, ho levato i termosifoni e mi sono fatto mettere un inceneritore.
0: Ve l'abbiamo chiesto al 393-7366-170, ci risponde Aurora dicendo: ciao Andrea Alvise, per me gli animali domestici possono stare nel letto, ad esempio cane e gatto. Ok?
1: Insieme.
0: Ma lì dipende come stanno bene fra di loro. Comunque lì dice nel letto. Quindi qui entra in gioco ancora un altro livello.
1: Sotto,
0: cioè,
1: le coperte.
0: Sotto le coperte. D'inverno sì.
1: Perché
0: è una borsa dell'acqua calda straordinaria.
1: Ti fanno da coperta plus. 393-7366-170, animali domestici sul letto sì oppure no?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify.

0: cavoli in me su Bellemonella chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: Però noi continuiamo a domandarvelo, animali domestici sul letto sì oppure no?
0: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza?
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
18: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Bella Disco!
20: Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
21: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
19: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
22: Tu lascia fare, sempre polemico.
23: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
24: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
25: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
26: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
27: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
28: Bella e Monella, tutta da cantare.
29: Non perdete tempo, per favore.
30: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
31: Antonello Cerri suona Italiamo.
32: Italiamo.
33: Italiamo.
31: Italiamo. La grande festa italiana.
29: Vogliamo cominciare?

0: grazie al nostro Antonellone Cherry, ci ha fatto ascoltare Subsonica con Tutti i miei sbagli.
1: Elio e le storie tese con Born to be Abramo.
0: E Simone Cristicchi con L'Italia di Piero.
1: Grazie anche ad Antonello Cherry, anche lui è molto bello e anche molto bravo. Bravo!
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di animali domestici.
1: Sì.
0: Voi li tenete...
3: Cosa
0: stai facendo?
3: Cosa?
0: Voi li tenete sul letto mentre dormite oppure no? Lo accettate?
3: Insomma.
0: No, insomma? Dici? No.
1: C'è Giulia che dice: buon pomeriggio ragazzi, io se la mia cucciola non viene a dormire a letto la vado a prendere per portarcela. Quindi assolutamente sì, l'inverno dormiamo anche con due cagnolini nel letto.
0: Capito? Tu immaginati lei tranquilla, a un certo punto la cucciola si alza, va via.
4: Dove stai andando? Fermati! Non oserai allontanarti.
1: E senti la cagnolina che fa: madre! E
0: no, Giulia,
4: maledetta!
0: Giulia, ma lasciala tranquilla. Posso, su, dai! Questa è la cagnolina che scappa, eh?
1: Esatto, sì.
0: Non voglio!
1: Con lei che diventa sempre più grande a ogni passo che fa.
0: Fai caldo, 42 gradi all'ombra!
4: Vieni dalla tua madre!
0: Vabbè, questa era la cosa.
1: Meravigliosa.
0: Giulia, noi ce l'immaginiamo così la notte. Poi
1: surreale, ma meraviglioso.
2: Radio Bella e Monella.

0: Un salto nel 1997, gli 883, andrà tutto bene qui su Radio Bella e Monella, andrà tutto bene, non preoccupatevi.
1: Assolutamente. Tu sei andato al concerto di Max?
0: No, non c'ero, infatti non ho fatto 832 foto.
1: Siamo solo noi due che non siamo andati, sì, è una cosa incredibile.
0: No, anche qualcun altro non è andato.
1: Ah, sì?
0: Sì, insomma, non è che tutti fossero al concerto di Max. Dispiace comunque, Max, la prossima volta magari gli inviti mandali prima.
1: Cioè,
0: noi ci organizziamo,
1: giusto.
0: Va bene?
1: Attenzione, perché al 393-7366-170 arriva questa risposta per quanto riguarda animali domestici sul letto, sì oppure no.
2: Buon pomeriggio,
0: Radio
2: Bella e Monella. Ma il compagno che animale è? Perché quello lì mi trova a gettare sul letto perché mi denunciano se lo butto fuori.
1: Ma dipende, è a pelo lungo o a pelo corto?
0: No, che domanda è, per favore. Comunque non ti denuncia nessuno se butti fuori dal letto qualcuno, eh? Cioè non è un obbligo statale tenere a letto le persone.
1: Certo, poi diciamo che c'è modo e modo di agevolare le persone fuori dal letto. Se uno ti dice, guarda, stai russando, non riesco a dormire, veniamoci un po' incontro. Se invece uno si ritrova a penzoloni dal balcone perché dice ma è stufato, basta russare.
0: Però che sonno pesante hai se ti svegli a penzoloni dal balcone.
1: Perdonami, se stai russando stai dormendo bene, godendotelo, capito?
0: Comunque sì, finché non si va
1: sul fisico allora va tutto bene.
0: Puoi farlo.
1: E non è che ci deve essere un contatto fisico tipo la mia mano e la tua spalla. Cioè non è che devi prendere un ombrello allora impiantarmelo sul costato.
0: Non puoi farlo.
1: Quella comunque rimane violenza, ricordatevelo. Radio Bella e Monella.

0: Chiude le nostre due ore insieme e chiude anche tutta la settimana.
1: Come scorre il tempo, Alvise, è incredibile.
0: Esatto, ma attenzione perché io domani ritorno dalle 12 alle 14 con Monica Morgan nelle belle monelle e basta, poi ci sentiamo lunedì.
1: Avremo anche ospiti speciali.
2: Sarà caparapezza.
0: Non credo, sarà, non credo sarà, perché sì, farà sì, fatica sì, ad arrivare. Una buona serata a tutti, ciao!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Vuoi qualità a metà prezzo?
5: Di più!
4: Vuoi spendere meglio?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Di più!
4: Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Mattia Venini. La tregua tra Stati Uniti e Iran è finita. Trump conferma: Teheran ci ha chiesto di riprendere i negoziati. Lo faremo, ma il cessate il fuoco è terminato. A Gerusalemme, le forze israeliane hanno arrestato il Gran Mufti Mohammed Hussein per incitamento all'odio. Avanza il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Via libera dei 27 all'apertura del cluster 6 sulle relazioni esterne. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente, ha commentato su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Mattarella a Seveso, a 50 anni dall'incidente industriale dell'ICMESA che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha detto il capo dello Stato, denunciando reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio di Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo. Il ventenne, che aveva dato l'allarme, ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. L'Unione Europea contro Meta, il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. La replica dell'azienda: non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Questa sera qui su Radio Bella e Monella, questa sera noi abbiamo tante cose da fare, però in questa prima ora, anzi questa ultima ora per quanto ci riguarda, quella in solitaria con me Andrea Ferrara, signori, abbiamo veramente un oceano di cose da fare, le news sotto sopra fra pochissimo, poi ci collegheremo con il Coin e con la nostra Monica Morgan fra pochissimissimo, davvero, con lei c'è anche Andrea De Luca DJ, questo fra poco, poi nella seconda mezz'ora vi regalo anche due biglietti per andare a vedere Alfa, ok? Quindi oggi veramente, oh, piatto ricchissimo, che dico ricchissimo? Straordinariamente ricchissimo. Esiste? No, non credo che esista grammaticalmente, però avete capito. Nel frattempo però andiamo avanti con la musica, giusto per cominciare, giusto per sgranchirci un po' le gambe, giusto per scaldarci un po' la voce. 1992, Samuele Bersani, Chicco e Spillo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Perfect, perfect come il nostro collegamento col Coin. C'è Monica, te la linea.
1: Grazie per la linea, siamo a Vicenza al Coin Store di Piazza Castello, in questo palazzo meraviglioso dove si trova Coin ormai veramente da moltissimi anni. Grazie per la linea, come dicevo qui c'è in corso un super aperitivo come promesso a tutti quanti i nostri ascoltatori che stanno arrivando piano piano a trovarci, con Andrea De Luca in console, tanta musica, i gadget, i giochi, l'estate di Radio Bella e Monella, il tour di Ciao Estate nei Coin Store che fa tappa oggi a Vicenza e che settimana prossima arriverà a Mestre con Paolo Zippo e Antonello Cerri. Quindi appuntamento che continua ogni settimana, il nostro aperitivo insieme. Grazie per la linea, noi continuiamo con la festa ma vi aspettiamo in tantissimi, mi raccomando, siamo live dal Coin Store di Vicenza in Piazza Castello. Io sono Monica Morgan, grazie anche ad Andrea De Luca che è qui in regia con me, vi aspettiamo in tantissimi.
2: Radio Bella e Monella.

Palman, Time is Kill, la testa gira qui su Radio Bello e Monella. Abbiamo salutato la nostra Monica, adesso andiamo avanti con le nostre news sotto sopra. Andiamo in giro per il mondo, lo sapete, a cercare le notizie più particolari, più succulente da proporvi così rapidamente. Questa volta, signori, parliamo del Chongqing, quindi andiamo in Cina. Sta facendo discutere questa richiesta fatta da un uomo che ha fatto causa al figliastro, quindi al figlio della moglie, ok? Dopo aver divorziato appunto da questa moglie, dalla madre del figlio, ha chiesto 5.000 euro di risarcimento per averlo cresciuto. Ora voi direte 5.000, vabbè, dovete fare i paragoni con la valuta di chi stiamo parlando. Comunque 5.000 euro di risarcimento per averlo cresciuto. Ha scatenato l'indignazione degli utenti online questa notizia, cioè nessuno gli sta dando ragione. Questo è quello che arriva dalla rete, quello che arriva dal web, e il giudice comunque l'ha confermata sta cosa, cioè nel senso non è che abbia ascoltato il web e abbia detto ah sì, avete ragione, no, semplicemente ha dato torto in fase di giudizio, quindi in fase di processo, ha ragione. Questo è quello che arriva dalla rete, quello che arriva dal web, e il giudice comunque l'ha confermata sta cosa, cioè nel senso non è che abbia ascoltato il web e abbia detto ah sì, avete ragione, no, semplicemente ha dato torto in fase di giudizio, quindi in fase di processo, al ex ipotizio.

0: La voce di Bresh con Dadio, una conclusione Dadio devo dire per questa prima mezz'ora. Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco regalo 2 biglietti per Alfa, non potete mancare. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
7: Bella Disco. Lunedì 13 luglio. Preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio. Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Mini Marrakesh con America, grandissimo pezzo. Signori, adesso è il momento, però ve l'ho detto, ve l'ho annunciato, è il momento di giocare.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
0: la musica o con le vostre serate, dipende un po' come le strutturate. Perché? Perché vi regalo due biglietti grazie a questo gioco per il concerto di Alfa, Suoni di Mare, Bibione, venerdì 24 luglio. Avete segnato venerdì 24 luglio, siete liberi? Bene, potete giocare, altrimenti no, o potete liberarvi, sempre così. Vi mando a vedere Alfa. Come fare per vincere? Semplice, cristallino, basta aspettare il mio via e poi scrivere o dire, se volete, in un messaggio vocale Alfa per me al 393 7366 170. Quindi non perdiamo tempo, dico 3, dico 2, dico 1, dico via.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: fa per me.
1: Allora ha vinto lei, sì è vero, per i biglietti di Alfa del 24 luglio al Suoni di Mare Bibione aveva vinto lei, Sara, però dobbiamo ancora ricevere i dati, quindi attendiamo, vedremo se per caso vincerà il secondo o la seconda, non lo sapremo. Nel frattempo abbiamo concluso questa nostra ora in solitaria, fra pochissimo Rocky e Greta, ma adesso c'è lui, Roby Borillo con i Belli di Gruppo. Noi ci risentiamo lunedì dalle 16, ciao da Andrea.
2: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
3: Vedi, deve avere il dono dell'ubiquità. Vi sto parlando della capitale adesso, perché abbiamo appena partecipato alla trasmissione di Rai 1 Camper con i Los Locos. E adesso ovviamente siamo comunque puntuali in onda qui su Radio Bella e Monella con i Belli di Gruppo, che oggi vi proporranno una canzone del 1992 storicissima per quanto riguarda i tormentoni, cioè gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno che ancora non si sa chi sia stato. E poi, visto che è tutta la settimana che ci stiamo facendo due che è così per parlare di mare, perché abbiamo proprio voglia di mare, di fresco con sto caldo, perché abbiamo bisogno del bel bagnetto, e lo facciamo insieme a Giuni Russo dal 1981 con Un'estate al mare. Buon ascolto, arrivano i Belli.

0: Quest'estate al mare, Giulio Russo 81-92 per gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Io sono Roby Borillo dei Los Loco da Capitale, vi saluto, eravamo oggi a Rai 1 a Camper, magari vi ho mandato anche un salutino, e domani sera invece saremo a Mosciano, Sant'Angelo in concerto con i Los Locos e con il tour 90 Caliente, sarà una bomba, se siete da quelle parti veniteci a trovare, e naturalmente buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi, ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 19 un minuto.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui. Lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a 1 anno e 2 mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto 2 volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Tennis: Zverev è il primo finalista di Wimbledon, battuto in 3 set l'inglese Ferri con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Il tedesco incontrerà il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic. Ora in campo il numero 1 al mondo, avanti di 2 set, in corso il terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%. Io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Renault.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Buonasera.
12: Oh, eccoci qui, finalmente le ultime due ore della settimana.
11: Ma posso dire proprio finalmente?
12: Poi ci prendiamo una piccola pausa e non ci vedremo per due giorni.
11: Che bello, che sogno.
13: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
14: Canterò per te l'ultima canzone.

0: dita.
1: Dai.
0: Bacio e tu mi guardi con l'occhio da marpione, Rocky.
1: Dici che hai fatto nel fuori onda, visto che hai fatto partire questa canzone così un po' romantica.
0: Mi stavo guardando che mi hanno punto, un beccone in fronte.
1: Ma infatti ho visto, pensavo tipo ti avessero tipo preso a pugno. Ho detto,
0: no,
1: boh.
0: Un beccone, ma in fronte, ma anche in mezzo al cuoio capelluto.
1: Che
0: io non
1: schifo,
0: ho capito che
1: dire?
0: Bestia sia.
1: No, ma infatti è una brutta bestia, peggio di te che sei.
0: Cioè, non so, sai che ci sono le pennine, quelle per le punture. Mm-hmm. Non è che mi posso spalmare i capelli e andare in giro unta, che schifo.
1: Magari sarebbe anche il momento di farsi un'altra tinta, eh. Cioè, pensato questa,
0: no,
1: cosa qui sarebbe,
0: no,
1: una cosa molto bella.
0: No, decisamente no. Dunque, cosa ci aspettiamo da questo venerdì sera, caro il mio Rocky?
1: Intanto buonasera a tutti quanti. Ultimo appuntamento della settimana 19-21, sempre il nostro programma Rocky e Greta, caratterizzato da tanti giochi, da tante notizie, da tanto gossip, ma soprattutto anche da un collegamento speciale, giusto?
0: Certo, perché fra pochissimo ci collegheremo con Monica Morgan, che se la sta spassando con Andrea De Luca in quel di Vicenza, perché c'è un appuntamento con Coinna.
1: Ah, pensavo fosse loro appuntamento, visto che ormai ultimamente girano sempre assieme.
0: Guarda,
1: detto,
0: posso dirti, io li ho controllati sui social e ho visto che stanno già facendo i brindisi, trollavero, trollalà.
1: E che dire, manca solamente un bel limone per concludere la serata.
0: Sì, credo lo avessero messo dentro al cocktail. Comunque.
1: Il limone?
0: Sì, sì.
1: Ma pensavo al limone quello dopo, io intendevo quello.
0: Per sgrassare, dici, perché se vai a mangiare pesce poi eviti di avere i piatti, mettili in ammollo col limone, importante.
1: Giusto.
0: Da, visto che vivi da solo da poco, te lo dico.
1: Però magari a loro il pesce piace senza limone.
0: Altro pesce?
1: Altro pesce.
0: Ok, va bene.
1: Sempre buonissimo.

0: se te ne vai, ciao.
1: Sì, perché saluto sempre, in realtà io sono un bravo ragazzo.
0: Sì, sì,
1: mi
0: sì,
1: hanno
0: sì,
1: insegnato le buone abitudini, oltre ad essere tanto bello, però vabbè.
0: Beh,
1: cosa, sono cose che capitano, cosa vuoi farci?
0: Allora, abbiamo detto, ci abbiamo Monica Morgan pronta a collegarsi con
1: qui?
0: Noi. Eh sì, diamole la linea.
2: Ciao ragazzi, grazie per la linea, la festa continua. Ormai, come sapete, questi eventi firmati Coin e Radio Belle Monella insieme al Tour di Ciao Estate prevedono prima di tutto un meraviglioso aperitivo. E come dicevamo nella prima tappa, stiamo continuando con la sfida qual è il miglior spritz del Veneto. Quindi ragazzi, siamo in sfida pesantissima perché abbiamo fatto Padova, Treviso, oggi Vicenza. La settimana prossima saremo a Mestre e insomma è difficile decidere. Io se fossi in voi verrei nel dubbio ad assaggiarli tutti quanti. Quindi vi aspettiamo in tantissimi anche oggi qui. Ormai mancano pochi minuti, per cui fate presto al Coin Store di Vicenza in Piazza Castello. Io sono Monica Morgan, con me c'è Andrea De Luca, tanti gadget, tanti giochi e tanti aperitivi che vi aspettano. Siamo qui ancora per un po' fino a chiusura, venite a trovarci in tanti. A voi la linea, ragazzi.
3: Radio Bella e Monella.

0: scusa, lo sento.
1: Cosa che senti? Senti la mia presenza qui all'interno di questo studio?
0: Sei alto 2 metri, è impossibile non percepirti.
1: Penso se ti toccassi sarebbe un problema.
0: Il bello è che io e te siamo una matriosca. Mm-hmm. Tu sei il mio contenitore, il mio sarcofago.
1: No, guarda, non ci tengo ad essere questo personaggio qui, però ci tengo a parlarti di una cosa che mi sono fissato oggi pomeriggio, perché praticamente stavo passando tantissimo tempo con un'applicazione, no?
0: Sì.
1: E sai, succede che ogni tanto ti perdi, che sia un'applicazione magari che riguarda i film, che sì, siano anche giochi, quindi applicazioni anche come TikTok, Instagram, eccetera, eccetera. Però ho detto, cavolo, quanto tempo perdiamo dietro le applicazioni anche senza accorgercene?
0: A voglia, entri in un loop temporale nel quale ti stai divertendo.
1: Esatto.
0: E vai avanti.
1: Che poi, come se non bastasse, magari mentre guardi l'applicazione o mentre guardi un film, giochi pure.
0: No, io regolarmente, quando guardo qualcosa che magari ho già visto, quando faccio il watch, quindi so già come andrà a finire,
1: certo,
0: regolarmente ho i giochini in sottofondo.
1: Ed è quello anche un problema, perché poi effettivamente, sai, quando giochi ad esempio a giochi come Candy Crush Saga,
0: quelle cose,
1: un grande classico,
0: quelli che non richiedono grande concentrazione,
1: esatto, vai avanti finché non superi certi livelli,
0: sì,
1: e di conseguenza perdi veramente,
0: è una questione personale col gioco,
1: tantissime ore, cavolo, starci dietro a queste stronzate qui, le chiamiamo. Quindi 393 7366 170, avete anche voi quelle applicazioni in cui vi perdete?
0: Ore,
1: esatto, ore e ore. Radio Bella e Monella.

0: No, non tanto. Tu
1: sei inguaiato,
0: sì,
1: allora,
0: sì.
1: Sei inguaiato, te lo dice lui.
0: Ma infatti si sente che c'ha una laurea chi non ce l'ha comunque, anche a livello di linguaggio comunque.
1: Sorry, scusa, lo sento, mi
0: infatti,
1: verrà.
0: Infatti, però il topic non è quello, cioè per rispondere al topic non bisogna per forza avere una laurea,
1: no.
0: Però avere anche un'idea, insomma, diteci al 393-7366-170 se anche voi avete delle applicazioni, dei giochi in cui perdete un sacco di ore.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Siamo al 10° piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
16: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
20: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
21: Eli, ma che facciamo stamattina?
22: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
21: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
23: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
0: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
9: La disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
23: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video.
23: Musica.
1: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gli anni su Bella e Monella.
1: Gli anni Shore Version.
2: E apriamo ufficialmente la nostra seconda mezz'ora con questi tre dischi selezionati da Matteo Mondi. Alex Britti, La Vasca.
1: Righiera, Innamoratissimo.
2: Simone, Il mondo che non c'è.
1: E non c'è, allora. Ah. Che me lo dici a fare?
2: Sti cavoli.
0: Bella e Monella.
1: Bravo, ti sei contenuto.
2: Giusto? Stavo per dire l'altra parola. Però
1: lo so, ti conosco, mascherina.
2: Non mi sembrava il caso. Abbiamo parlato di applicazioni in cui vi fissate, perché poi giustamente ci sono applicazioni anche, per esempio, come Netflix, YouTube, ma ci sono anche piattaforme che ti forniscono, diciamo, delle informazioni a volte un pochettino sbagliate. Sta nascendo questa tendenza, ovviamente sempre tra i giovani, anche principalmente tra le donne, ecco.
1: Sì.
2: Ovvero quella del tan maxing. Che
1: io
2: cos'è?
1: Non so cos'è, mi stai dicendo che sono vecchia. Grazie, bella bricciatina questa.
2: È una tendenza diventata molto virale sui social, che praticamente consiste a darti consigli su come abbronzarti sotto il sole, però senza metterti la crema solare. Cioè praticamente
1: Loro
2: ti dicono, hanno fatto questo trend dicendo che senza crema solare ci si abbronza molto più velocemente.
1: Sì, ma non farmi dire cosa ti succede senza la crema solare.
2: In realtà
1: bisogna essere scemi, però.
2: Beh, certo, in realtà la dermatologa Ines Mordente spiega che il tan maxing aumenta notevolmente il rischio di danni alla pelle.
1: Quindi,
2: ovviamente lo sappiamo benissimo, ustioni, invecchiamento della pelle, rughe.
1: Ma guarda, volevo dirti, la cosa più stupida e meno grave che ti capita è invecchiare.
2: Beh, esattamente. Quindi non seguite sempre, diciamo, i consigli sui social, perché poi va bene fissarsi, però non fissatevi con le tendenze, perché quelle sbagliano praticamente sempre.
1: Cioè, ascoltate Rocky quando ve le racconta,
2: mm-hmm,
1: per poterle non seguire.
2: Esattamente.
0: Radio Bella e Monelli,
3: state tutta da cantare.

0: questi influencer che danno dei cattivi consigli, soprattutto per quanto riguarda l'abbronzatura. Perché...
1: Sì, anche perché se sei un dermatologo che poi ha un seguito sui social, è chiaro che mi darai dei consigli.
0: Ovvio, certo.
1: Perché... Ma se sei uno che nella vita, che ne so, ha fatto l'alberghiero, ma non parlarmi di pelle, cioè
0: ovvio.
1: Parlami di cibo.
0: Ovvio, perché magari sai, magari quando gli influencer diventano tanto famosi, vengono chiamati per fargli spot pubblicitari, anche se la maggior parte delle volte li fanno nella maniera sbagliata.
1: Sì, perché non ne hanno le competenze tecniche.
0: Ovvio, e poi esplodono anche trend strani,
1: a
0: come ad esempio, stavamo parlando del tan maxing, che l'obiettivo è prendere una abbronzatura migliore, quindi diventare più nero possibile nel tempo minore possibile. E cosa ti consigliano di fare? Non metterti la crema solare, ma utilizza tipo creme e olio di cocco,
1: sì,
0: oppure fai
1: apposta.
0: Da te. Però alcuni scienziati, alcuni esperti hanno consigliato, hanno detto, ma guarda, cioè, se voi seguite questi consigli qui di roba non certificata, ok, è ovvio che poi negli anni avrai delle macchiature sulla pelle, dei problemi alla fronte, e qua sarai un po' più bruciato, qua un po' più scuro, cose che ho anch'io, perché infatti ho un sacco di macchie.
1: No, perché, allora, è vero che magari sul momento sì, t'abbronzi, però a lungo termine ti rovini la pelle,
0: esatto,
1: cioè proprio...
0: Poi vabbè, oh, ragazzi, siete liberi di fare quello che volete, perché poi alla fine, cioè, sai...
1: Ognuno col proprio corpo fa quello
0: certo.
1: che vuole, però ecco, se proprio dovete ascoltare dei consigli,
0: seguite un dermatologo,
1: sì, assicuratevi,
0: se no ci andrete poi, a prescindere,
1: a prescindere.
0: Problemi.

0: il trionfo di schitarrate.
1: Sì, molto molto carino comunque.
0: Non schitarrate.
1: No, anche schitarrate, l'hanno tirate tantissime. Poi sentendo anche la canzone,
0: i moccoli,
1: così,
0: i cosiddetti moccoli.
1: Aggressivi proprio, sì. I chitarristi hanno quell'animo un po' dello sputo per terra, secondo me.
0: Sì, esatto, è un lavoro difficile.
1: Qualcuno comunque dovrà pur farlo.
0: Un attimo, sì, un attimo di pubblicità e poi qualcuno dovrà pur tenervi aggiornati.
1: Ah, sul gossip, cari miei.
0: Sì.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 20 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella, meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella.
4: Nella giornata di domani anticiclone momentaneamente in defiance sull'Italia settentrionale per ingresso di correnti un po' più umide e fresche in quota che daranno vita a formazioni temporalesche non solo in montagna ma anche parte della pianura padana, più probabili nella seconda parte del giorno verso la serata. Non escludiamo temporali anche di forte intensità con locali grandinate, colpi di vento. Domenica poi rinnovata stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: ballare e da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta.

0: Sicuramente potevi descriverti in un altro, no, in un altro modo, caro nostro amico Fulminacci, che ci apre ufficialmente la seconda ora assieme.
1: Ma sai che questa c'è sempre in sottofondo quando faccio la spesa?
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma guarda.
1: E mi vedi trotterellare per i corridoi col carrello.
0: E poi ti chiedo, ma che lavoro fai? Lavoro in radio, guarda, la so a memoria.
1: Con nonchalance.
0: Sì. Seconda ora insieme, 20.06, si inizia ufficialmente col gossip. L'ultima ora della settimana, poi come faremo con due ore di pausa?
1: Mamma, e vuol dire che lunedì saremo pieni, ricolmi di novità.
0: Quasi quasi non vengo neanche.
1: Parliamo d'amore.
0: Mm-hmm.
1: Perché la figlia più piccola di Lorella Cuccarini qualche anno fa aveva dichiarato con molta nonchalance, con molta naturalezza, di essere in grado di innamorarsi sia di un uomo sia di una donna.
0: Okay.
1: Ha detto, io potrei innamorarmi senza problemi. Bene, ovviamente queste dichiarazioni erano state accolte benissimo mm-hmm. da mamma, perché aveva detto, noi abbiamo educato i nostri figli a
0: certo.
1: essere liberi di fare quello che vogliono, di amare chi vogliono. Ecco, è arrivata la fidanzata.
0: Ok, quindi vabbè, poi comunque, cioè, immagino anche del fatto che comunque lei, già essendo famosa, ne ha viste tante durante la sua vita, quindi non penso fosse un problema.
1: È già
0: prescindere.
1: Open minded.
0: Esatto, già la mente molto molto aperta.
1: E quindi effettivamente adesso ha pubblicato degli scatti e anche dei video insieme alla fidanzata.
0: Ma che sorpresina, molto carino.
1: Sì, bella insieme.
0: Ma io e te che ci conosciamo da così tanto tempo, quando è che ci fidanzeremo?
1: Mai.

0: è che fai l'amore te, Greta, visto che tuo moroso è sempre in tour per lavoro?
1: No, stasera torna a casa.
0: Ah, davvero? Quindi stasera si sboccia.
1: E tu invece?
0: Mi piacerebbe tantissimo farlo con Belen Rodriguez, che ultimamente negli anni è sempre stata fidanzata tra Fabrizio Corona, Iannone, Boriello, quindi tutta gente molto bella e molto figa, infatti lei mi
1: piace. Si è appena rifidanzata, infatti.
0: Davvero, un'altra relazione. Dopo 2 anni di stop ho detto, vabbè, quasi quasi un'altra spada mi serve.
1: Ma guarda che si è beccata critiche.
0: Okay.
1: Allora, lei pare che sia da aprile che si frequenta con Gaetano Fidanzati.
0: E alzo le mani anche qui perché poi
1: si chiama Fidanzati di cognome, bisogna. È bello palestrato, è un personal trainer.
0: Infatti, no. Dunque, 35 anni, poi bello fresco ancora. Mamma bella.
1: Lui, lei finalmente l'ha pubblicato sui social. C'è questo debutto, cioè da aprile a luglio, quindi ha aspettato un attimo di essere sicura. E sono arrivati ovviamente i commenti di chi? Delle persone che
0: sono invidiose
1: e che dovrebbero farsi
0: i cazzi loro. E lei però, oddio mio, mio amor.
1: C'è allora gli hanno detto cambiare fidanzato ogni mese. E lei ha risposto, giustamente, ha detto 2 anni e mezzo da sola mi sembrano giusti per saper stare bene da sola. Poi la vita fa le sue magie.
0: Che magia.
1: E sti cavoli, hai capito? Deve fare la monaca di Monza, vita questa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il disco era quello di Tommaso Paradiso e si chiama Agitare con Coca-Cola. Magari qualche Coca-Cola andate ad agitarla ai nostri eventi, no? Poi vabbè, certo, in base ai gusti, c'è cioè chi prende la birra,
1: lo spumante, no? La banale, birra, spumante. Agiti la Coca.
0: Esatto, se in caso doveste guidare, insomma, vi consiglio proprio di bervi una bella Coca-Cola.
1: Come sei responsabile.
0: Per esempio, lunedì 13 di luglio alle ore 21 ci sarà Bella Disco con Andrea De Luca e Damiano Menta. Dove però? Alla Sagra di San Benedetto Abate, al campo sportivo parrocchiale a Scorzè, Venezia, giusto?
1: Sì,
0: è giusto?
1: Sì.
0: In via Roma Scorzè, quindi area parrocchiale dedicata alla festa. Lì troverete loro due che le suoneranno, le balleranno, le canteranno. Ci sarà uno stand gastronomico, la pesca di beneficenza. Quindi tantissime attività da
1: posso
0: fare
1: dire,
0: insieme.
1: Che belle le sagre!
0: Bellissime.
1: Quando li vedi che si conoscono fra di loro negli stand, la pesca di beneficenza.
0: Che si baciano.
1: Tu bellissimo. Hai mai comprato delle presine nella vita?
0: Delle presine?
1: No, io le ho sempre pescate alla pesca di beneficenza.
0: Ah, pensavo le presine quelle del telefono, io invece no.
1: No,
0: vabbè.
1: Quelle sono l'altra. Ma non sono finiti gli appuntamenti con gli eventi di Radio Bella e Monella, perché c'è un altro appuntamento con Coin giovedì 16 luglio dalle 17:30, questa volta nello store di Mestre in piazza 27 ottobre, e ovviamente ci siamo noi di Bella e Monella,
0: certo.
1: Chi vuoi che portiamo mai? Le nostre punte di diamante Paolo Zippo e Antonello Cerri.
0: Mamma mia, che cambio di console questa volta.
1: Te capì che roba?
0: Sono andato in crisi.
1: Ma non può mica lavorare solo
0: avevano
1: Luca,
0: troppe cioè tasse da pagare gli altri, cioè loro due.
1: E quindi in questo nuovo appuntamento, come sempre, con i Coin e Radio Bella e Monella insieme in questa meravigliosa estate.
0: Poi ovviamente l'ingresso anche qui è sempre
1: tutto a gratis,
0: sempre gratis, incredibile.

0: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao Bella e Monella, sono Ezechiele. Vorrei ascoltare la canzone che fa. Shakerando, shakerando, ah, shakerando. Mamma stasera sto shakerando, ah, shakerando, ah, shakerando.

0: ti prego, caro nostro amico Robe, facci conoscere tua mamma, perché la mia non si preoccupa affatto. Anche perché un casco non ce l'ho e neanche una moto.
1: Ci va, tre moto, ma che te ne fai?
0: Però un casco mi servirebbe, perché ogni tanto mi verrebbe da prenderti tipo a più a testate, cavolo, sarebbe bellissimo.
1: Non te lo meriti il gossip che sto per dare.
0: Come no, uffa.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza,
3: a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: Bella Disco! Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
14: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
15: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
16: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
17: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
21: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: D'altronde siamo anche nel weekend, quindi Antonello Ceri ce le suona così. Sara con Sexy Magica.
1: Anna 30 gradi.
0: E ad aprire con Annalisa Telanai con storie molto molto brevi, quindi state attenti con chi andate, perché durano poco effettivamente.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Perché ormai funziona così, funziona così. Vedi, cioè tutti che si mollano, tutti che si lasciano.
1: Ma storie non è strane. Vero.
0: In realtà sì, secondo me ma sì, stanno un po' cambiando le cose.
1: Ma guarda, ci sono loro due che stanno benissimo.
0: Sì,
1: invece.
0: Ma secondo me invece no. Succederà lì anche lì qualcosina.
1: No, la cena grola però, parti nera. Stiamo parlando di Elodie e Francesca.
0: Ok, Nuredini.
1: Francesca con la K.
0: Mi piaceva il cognome Nudini, poi ho detto vabbè.
1: La fidanzata sua. Dunque, cos'è successo? Che durante un concerto di Sfera Ebbasta, dove Francesca ballava, perché Francesca fa parte del corpo di ballo, certo, anche di Sfera, balla per tanti artisti.
0: Tra l'altro si è esibita anche ieri sera, penso, al suo concerto.
1: Esattamente, e si è presentata anche Elodie, perché hanno fatto Yakuza insieme, no?
0: Ok.
1: E quindi durante la canzone, gli sguardi che si sono lanciati queste due, che sono appunto fidanzate, non ti dico.
0: Non hanno fatto più una Yakuza, ma hanno fatto un bagno nella Yakuza praticamente.
1: Ma c'era il pubblico che si è sentito gli ormoni addosso.
0: Beh,
1: si sono sentiti coinvolti. Anche perché a un certo punto lei l'ha guardata cantando proprio la parte clou della canzone. Dice dopo di te mai più nessuna, e l'ha guardata, che era la pelle d'oca, così l'ho guardata io nei video, mi sono sentita,
0: ti sei eccitata?
1: Mi sono sentita piena di ormoni,
0: sì,
1: a distanza.
0: Ma immaginavo, ma ti
1: belle.
0: A bada, porca miseria,
1: che belle che sono.
0: È arrivato moroso questa sera, non
1: sono,
0: ti preoccupare, ci
1: guarda.
0: Penserà lui.
2: Tutta da cantare, è Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, Radio Bella e Monella.

0: corpo che cambia, Lit FIBA dal 1999, sono passati un sacco di anni e invece noi adesso parliamo di artisti recenti che si sono appunto esibiti, che hanno fatto anche un gran casino, mi sembra di aver letto solamente dal titolo. E di chi stiamo parlando?
1: Di Ultimo.
0: Okay.
1: Allora, Ultimo in realtà adesso ha annunciato altre date e ha venduto 300.000 biglietti nei primi 30 minuti. Bellissimo.
0: Beh, ovvio, certo.
1: Questa cosa è piaciuta anche a Vasco Rossi, ha detto lasciamo spazio ai giovani, eccetera.
0: Certo.
1: Probabilmente qualcuno del suo staff non è della stessa idea.
0: Okay.
1: Perché sono usciti i biglietti anche per Vasco e ci ha tenuto il suo staff a dire polverizzati oltre 550.000 biglietti in meno di 30 minuti. Cioè è diventato un dissing tra i social media manager. Ma
0: che
1: è sta roba?
0: Niente, che poi comunque fanno canzoni anche diverse, quindi alla fine non è che.
1: Cioè, non è che
0: poi
1: si
0: manco, manco si esibissero nello stesso posto, lo stesso giorno, e dici vabbè, allora ci sta che magari metti un po' di zizzagne. Ma
1: tra l'altro Vasco Rossi ha parlato bene di Ultimo.
0: Sì, però vabbè.
1: Quindi non hanno capito online, ma che senso ha fare un post? Ha proprio fatto un post.
0: Davvero, questo non l'ho visto.
1: È
0: però.
1: Social media manager performante che ci teneva a farlo.
0: Sai, l'hanno fatto per hype, secondo me, molto semplicemente.
1: Sì, sì.
0: E basta, volevano scherzarci sopra,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultima canzone era quella di Ultimo, che si intitola Romantica, e per questa settimana noi l'abbiamo conclusa magnificamente, se
1: alla
0: posso
1: grande,
0: dire.
1: Certo.
0: Yes, però l'unica cosa è che io domani mattina tornerò sempre qui operativo su Radio Bella Monella, ma soprattutto per 4 ore, quindi dalle 8 a mezzogiorno, giusto? Tutto corretto?
1: Vuoi che ti dica bravo?
0: All right, yes sir!
1: E poi insieme torniamo lunedì, Grete Rocky, dalle 19 alle 21.
0: Quindi ciao ciao, ciao. Buona serata!
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
3: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 21 in punto.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: titolare di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti.

0: questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpe Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpe Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La Casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
2: Perché Nova del gusto.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
17: Mi ricordo.

0: anni di Bella e Monella. Bella e Monella, tutti da cantare con Matteo Monti.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Minchiomariano.it.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia domenica 2 agosto a Jesolo. Aperi Show on the Beach dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo, ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo, e tu?
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A Cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
17: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
18: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni.
3: stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: Antonella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
5: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre e ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e Monella.

0: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
1: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Stosa Store Diretti Aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri. E italiamo un programma di musica completamente italiano. E chi è?

0: ascoltare.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
3: Ma che
2: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.

0: dance.
1: Italiamo, la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apre il Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.